di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 48 in Do maggiore, Maria Teresa, English Chamber Orchestra, direttore Daniel Barenboim. Richard Strauss, Festliches Preludium, preludio festivo, Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Karl Böhm, all'organo Wolfgang Mayr.

0: di Richard Strauss abbiamo ascoltato Festliches Preludium, preludio festivo. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Karl Böhm, all'organo Wolfgang Mayr.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 73, Imperatore. Allegro, adagio un poco mosso, attacca rondò allegro. Solista Gerhard Opitz. Orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Marek Janowski.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 73, Imperatore. Pianista Gerhard Hopitz. Gewandhaus Orchester Leipzig, direttore Marek Janowski. Johann Strauss, Kaiserwalzer, opera 437. Wiener Philharmoniker, direttore Willy Boskowski.

la paix, la réjouissance, menuet primo e secondo. Orchestra barocca Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica per i reali fuochi d'artificio, Händelwerk Verzeichnis 351. Orchestra barocca Zefiro, direttore Alfredo Bernardini.

Ludwig van Beethoven, cantata per la morte dell'imperatore Giuseppe II. Mors personat acerba nox, immane monstrum, venit Joseph, exurgunt ad lucem, nunc dormit ab angustiis, nunc dormit in tranquilla pace, rex est defunctus. Martina Arroyo, soprano. Justino Diaz, basso. Coro The Camerata Singers. Maestro del coro Abraham Kaplan. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Thomas Schippers.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la cantata per la morte dell'imperatore Giuseppe II. Soprano Martina Arroyo. Basso Justino Diaz. Coro The Camerata Singers. Maestro del coro Abraham Kaplan. Orchestra New York Philharmonic. Direttore Thomas Schippers.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni. Il 5 maggio. In memoria di Napoleone Bonaparte, morto il 5 maggio 1821. Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così, percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante in soglio, vide il mio genio e tacque. Quando con vece assidua cadde, risorse e giacque, di mille voci al sonito mista la sua non ha. Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno. E il giunge e tiene un premio ch'era follia sperar. Tutto i provò, la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio. Due volte nella polvere, due volte sull'altar. E si nomò, due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato. Ei fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a lor. E sparve, e i dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno d'immensa invidia e di pietà profonda. D'inestinguibile odio ed indomato amor. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorrea la vista a scernere prode remote in van, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca man. O quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen conserte stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E ripensò le mobili tende e i percossi valli, e il lampo dei manipoli, e l'onda dei cavalli, e il concitato imperio, e il celere ubbidir. Ah, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò. Ma valida venne una man dal cielo, e in più spirabile aere pietosa il trasportò. E l'avviò pei floridi sentier della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. bella e mortal, benefica fede ai trionfi avvezza. Scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola. Il Dio che a terra suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Beethoven compose questa sinfonia col pensiero rivolto a Napoleone Bonaparte, pensando che ne fosse degno. Successivamente cambiò idea e dal frontespizio del lavoro energicamente cancellò intitolata Bonaparte, così energicamente che la carta è rimasta bucata. Allegro con brio, marcia funebre, adagio assai, scherzo, allegro vivace, finale, allegro molto. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, Eroica. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletzky. Abbiamo trasmesso Musica per le teste coronate a Vienna e altrove.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Plaisir d'amour. Voci parallele. Con i mezzo-soprani. Dame Janet Becker, inglese, e Irma Colassi, greca. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

Martini de Florian, Plaisir d'amour, voci parallele, con i mezzo soprani, Dame Janet Becker e Irma Colassi. RNC, note di classica. Note dal cinema. Titanic. My Heart, We Go On. Ascolteremo il famosissimo tema in due versioni classiche. In due versioni classiche. Con la Orchestra Filarmonica

Per Notte dal Cinema abbiamo ascoltato My Heart Will Go On con la Orchestra Filarmonica di Praga, arrangiamento e direzione Nick Reine. A seguire un duo di violoncelli, Luca Schulic e Stefan Hauser, con la Sydney Symphony Orchestra, direttore Guy Noble. RNC Notte di Classica. Antonín Dvořák, rondò in sol minore per violoncello, violoncellista Yo-Yo Ma, orchestra filarmonica di Berlino, direttore Lorin Maazel.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il rondò in sol minore per violoncello. Violoncellista Yo-Yo Ma, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Lorin Maazel. Note di classica.

Voglio aprire il programma di oggi con un cordialissimo saluto e benvenuti all'ascoltatore e all'ascoltatrice per questo nostro programma. Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Mi scuso ancora per la voce, non siamo del tutto a posto, ma prima o poi speriamo di rimetterci. Sì, sono un po' i frutti non solamente dell'età, ma di tutto quanto. E la voce è un po' rauca, ma vi voglio presentare comunque le canzoni, le musiche per il programma di oggi, cercherò di parlare di meno. Incominciamo subito con l'augurare buon ascolto e ascoltare un brano di Kaiser, Teledi Graumer, un brano che è del folklore svizzero. So che molti di voi amano questi tipo di orchestrine, orchestrine molto speciali che da noi si sentono molto poco, e con questo brano, e poi proseguiremo con delle canzoni folcloristiche, con questo brano voglio aprire il programma di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

ecco cosa hanno potuto incidere, cosa hanno potuto suonare: due fisarmoniche, un clarino e un contrabbasso. E con questo brano folcloristico ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo aperto il programma e vi siamo messi un po' in sintonia con quello che potrebbe essere il clima folcloristico. So che molte ascoltatrici amano delle canzoni folcloristiche, delle canzoni in lingua piemontese, canti di montagna, eccetera. Vogliamo ascoltare di Bon Giovanni e Mesturini, Turin mia città, canta Angelo e accompagna il complesso Bon Giovanni. Ascoltiamo oggi nel corso della nostra trasmissione tante canzoni, tanti brani del folklore, non solamente piemontese.

Ascolteremo la corsa del programma anche cantanti un po' meno noti nella corsa del repertorio. Nel repertorio della musica folcloristica troviamo molti cantanti che avevano solo il nome, come questo Angelo con il complesso Bon Giovanni. Di Bon Giovanni e Mesturini abbiamo ascoltato Turin, mia città. Voglio proseguire il programma con una canzone valsugana, un canto trentino di Pigarelli e il coro della SAT che vuole eseguire questo brano. Il coro della SAT è un coro molto famoso, famoso posso dire in tutto il mondo. Noi lo ascoltiamo in questa esecuzione.

da più di 50 anni il coro della SAT esegue dei brani del repertorio folcloristico, dei repertori di montagna, come si può dire, per le canzoni e le musiche del tempo passato. Abbiamo ascoltato un canto trentino di Luigi Pigarelli e il coro della SAT in Val Sugana. Quando ho trasmesso altre volte Val Sugana ho sempre detto che la parola fora per la Val Sugana ha un significato non quando saremo lontani dalla Val Sugana, ma quando si può fare una traduzione così, quando potremo andare a percorrere in lungo e in largo la Val Sugana, quando saremo dentro la Val Sugana e poterla percorrere quando vogliamo e come vogliamo. Questo è il significato del fora, fare anche le robe fora via, in Trentino fare le robe man mano vuol dire. Voglio proseguire con un canto degli Alpini, un tradizionale. Possiamo ascoltare il coro dell'Associazione ANA di Milano in una canzone delle più famose degli Alpini, Sul cappello che non portiamo, famosa come la piuma sul cappello degli Alpini.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Sul cappello che noi portiamo. L'armonizzazione era stata fatta dal maestro Gervasi ed era il coro ANA di Milano. Coro ANA vuol dire Associazione Nazionale Alpini di Milano. Vogliamo ascoltare adesso una canzone che è del vino, la trascrizione di Gallazio e Mazzocchi. Cantano questa canzone popolare il duo Castellazzo e Galizio con accompagnamento di orchestra. Vuole essere un inno a una bevanda molto privilegiata come il vino, privilegiata per le terre piemontesi e non solo. Il vino fa bene se bevuto in maniera così moderata. Dicevano infatti un bicchiere al giorno che sia sano e che sia buono. Se poi si esagera, come in tutte le cose, si esagera e le cose portano male. La canzone del vino la vogliamo ascoltare insieme per questa incisione che risale al 1962.

Abbiamo ascoltato questa canzone eseguita in modo molto brioso dal duo Castellazzo Galizio. Abbiamo ascoltato la canzone del vino, era anche un accompagnamento di una orchestra molto interessante, molto allegra, così come è la canzone che meritava, perché il vino, dicono, dà pace, tranquillità e dà allegria. Il resto del discorso l'abbiamo già fatto prima. Gianni Armando e il suo complesso accompagnano Carlo Pierangeli e il trio Aurora in una canzone in italiano, c'è scritto così sul disco, incisione del 1950. Possiamo ascoltare un valzer popolare di Raimondo e Frati, una canzone molto nota e conosciuta, possiamo dire quasi che questa è una canzone conosciuta in tutto il mondo. Perché? Perché il titolo della canzone è Piemontesina.

canzone eseguita in lingua italiana, ma si può trovare penso anche in lingua piemontese, perché qui c'è stato scritto che era in lingua italiana. Erano le voci di Carlo Pierangeli e il trio Aurora, una canzone di Raimondo e Frati, una canzone valzer popolare dal titolo Piemontesina. È più popolare di questo valzer, non so cosa possa esistere. Proseguiamo con il repertorio piemontese. Sergio Gariglio e Orchestra Gardino, una canzone molto nota e conosciuta, perché le canzoni in lingua piemontese sono tutte molto note e conosciute. Puccio Nin.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Puccinin di De Magistris e Clerici. Interprete di questa canzone Puccinin era Sergio Gariglio con Orchestra Galdino. Abbiamo ascoltato questo brano, come voglio sempre dire io, in lingua piemontese. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con una canzone che si intitola Me Ideale, il mio ideale, di Carosio e Ferrero. La voce di Arnolfo Valli e l'orchestra è diretta dal maestro Gardino. Possiamo ascoltare questa incisione che risale al 1961. Voglio dare anche un ricordo ad Arnolfo Valli che qualche anno fa aveva partecipato, a più di tanti anni fa, aveva partecipato con me a una trasmissione radiofonica. Purtroppo la registrazione è andata persa non per colpa mia, ma per l'innovamento che c'era stato alla radio con i computer e il tecnico purtroppo mi aveva cancellato. E pazienza, non si può tutto a questo mondo. Arnolfo Valli con Orchestra Gardino, Me Ideale.

0: Dalla voce di Arnolfo Valli abbiamo ascoltato Me Ideal, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Gardino. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC. Questo programma può essere ascoltato in modulazione di frequenza per Torino e Cuneo e può essere ascoltato in streaming in internet più o meno in tutto il mondo. Quindi se avete parenti e amici in giro per il mondo potete comunicare il sito di internet per ascoltare questo programma. Il sito è www.rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, rncweb.it. Questo è un programma che si può ascoltare in tutto il mondo. Se poi aprite la finestra, magari leggete sulla videata sito in costruzione, ma in alto a destra c'è ascolta live o ascolta dal vivo. Cliccate in quel punto e si aprirà la finestra per poter ascoltare anche questo programma in streaming. Questo lo voglio dire per coloro che non sono in Piemonte e che non possono ascoltare questo programma. Accidenti al traffico è un brano che vogliamo ascoltare e non vogliamo dimenticarci del grande Carlo Artuffo con questo suo monologo.
1: Basta, no? A momenti se sono in gamba piante in salta narchirun, un'automobile con in colpa di parafoghi a porto po' via una mesa d'usano al cutletti. E bisognava sentire l'autista, va rasunchiarna, a fermare a macchina e mi ha dimnattiti i colori, imbecille, cretino, pezzo d'animale, imparate a camminare, ma di guarda chi parlo, imparate voi piuttosto a guidare la macchina. Io ancria che l'ho, io sono 20 anni che faccio l'autista, bravo, e io sono 50 che faccio il pedone. E guadagno me. Lì arrivai subito a Vordia, quella che era stanzima con la ferrotunda al mese di Astreò, era subito bitachila il così a posto, 200 lire di multa perché il semaforo segnava rosso. E io pagai i miei accidenti al timaforo, boh. Qui è ignun perdun, o catasbergnocu o catpiugne. E come se il bastaisanaga mancula criomi, e se non siete capaci di camminare a piedi, prendete il tramvai, bravo bignè. Tandei per Pier Tramvoi, a tu aspetti misure prima che arriva. Per quando che arrivare è più facile andare su che montegli in cima, a trevi mai la porta, anteriore, posteriore, a destra, a sinistra, basta là, è un problema. Per quando che a forza deira ergisi in filela, a te mi scassan mesa una confusione a gente che ti ha sbergnato da tutti i bondi. E il manubrio turco in colpa tran a te scagliamento a 4 metri, ti perino in parlè. Tu non puoi protestare,

E scritto là, non parlite al manovratore. E allora a diverti a leggi tutti quei cartei reclam che gli implacanturn. Qui per esempio leggi, fumate le Macedonia extra, un po' più in là in un'altra che abita, è vietato fumare, bravo. Qui leggi per esempio, usate la magnesia di San Pellegrino, piaciuta, è proibito discendere mentre la vettura è in moto, niente magnesia voi. Basta là, tutte le volte che vengono a Turin, an mando a cacco il costiruto e il sacco ci vedi. Eppure si tirina e sneglia in una maniera così liganza a gavetti il soldo in sacco, che si mia che gratigno. Vagant in caffè, per esempio, per pien caffè, a ieri là tre o quattro musicanti che suonavano col musica in rabbia e una donna dricia che era ignorava in ambusù, basta là del busnaivi. A fas per paghe, c'ha il cambriere, il cambriere dice 200 lire, di cosa 200 lire in caffè? An fa capirete, e questo è un locale alla moda, c'è il tabarino. E un accidente al tabarino, io devo pagare 200 lire. Ma lo dillo, no, questo non si chiama vendere, questo si chiama rubare. Il buon Dio ti castiga, e il buon Dio ti castiga. E il buon Dio l'ha castigato. Quando sussurti, an se coccia iava tassa, squidling e cucciarin. 200 lire, manica d'loder, mi sentuoti in bicere al buon barbero, bevi il fresco del mio crutin. Oh sì, sì.

Carlo Astufo sempre molto originale e anche delle spunti molto, molto, dei risvolti molto simpatici. Ha pagato 200 lire all'epoca un caffè che era un patrimonio e lui si è preso in tasca il cucchiaino e la tazzina. Non si deve fare così, però nelle comiche si possono anche dire, non fare. Dopo aver ascoltato Accidenti al traffico con il simpaticissimo Carlo Astufo, vogliamo ascoltare il coro alpino Val Sangone in Canzone degli Alpini.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
3: Anche oggi con la radio RNC abbiamo terminato questa puntata un po' speciale, l'abbiamo dedicata a qualche dialetto della nostra bella Italia. Le canzoni napoletane le mettiamo sovente nel corso del programma, dei programmi normali, anche altre canzoni, perché è un programma con canzoni e musiche di ogni genere e di ogni tempo, soprattutto però incisioni a 78 giri, il programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, in replica quindi, a radio RNC. Un cordialissimo saluto e a risentirci.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
5: RNC, note di classica. Francis Poulenc, primo movimento allegro tristement e terzo movimento allegro con fuoco très animé dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Sandro Tognatti clarinetto, Giorgio Spriano pianoforte.

Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. RNC, note di classica. Baldassarre Galuppi. Da Suite in Re minore ascolteremo Allegro, Largo, Allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

0: Di Baldassarre Galuppi, da Suite in Re minore, abbiamo ascoltato tre movimenti: allegro, largo, allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Vincenzo Bellini. Norma. Atto primo. Casta Diva. Prima parte. Una breve clip introduce le due voci parallele, Maria Callas e Joan Sutherland, per sottolineare una curiosità. Joan Sutherland canta nella tonalità originale, Sol maggiore.

Ora la prima parte di Casta Diva con le voci parallele di Maria Callas e John Sutherland. La seconda parte è inserita in un'altra puntata di questa rubrica.

Dall'atto primo di Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Casta Diva, prima parte. Le voci parallele erano di Maria Callas e John Sutherland. RNC Note di classica. Domenico Cimarosa, primo movimento allegro dal concerto per due flauti in sol maggiore. Jean-Pierre Rampal e Claudie Armagny, flauti. Bucharest Chamber Orchestra, direttore Jean-Pierre Rampal. Registrazione dal vivo.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il primo movimento Allegro dal concerto per due flauti in Sol maggiore, Jean-Pierre Rampal e Claudie Armagny, flauti, Bucharest Chamber Orchestra, direttore Jean-Pierre Rampal, registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Johannes Brahms, danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in Sol minore, numero 2 in Re minore, numero 3 in Fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossate e Mario Lamberto.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto. Note di classica. Anton Bruckner, terzo movimento, scherzo, sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache.

0: di Anton Bruckner abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo, Sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergio Celibidache.
1: RNC, Torino e Provincia, 107 e 400, Cuneo e Provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: Sono contentissimo, poi lavoro con gente splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere di latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono, per cui questa cosa qui mi salva la giornata.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Con lo sguardo intenso di chi vive la campagna ogni giorno e la determinazione di chi guarda al futuro dell'agricoltura, Simone Sebastiano, immerso in un campo di loietto, una pianta erbacea foraggera molto usata in agricoltura, racconta un territorio dove tradizione e innovazione camminano insieme. Tecnico del settore campagna di Maccarese S.p.A. segue da vicino coltivazioni, meccanizzazione e agricoltura di precisione, portando nei campi esperienza, visione e nuove tecnologie. L'azienda, tra le più estese d'Italia, si trova alle porte di Roma, dove la città lascia spazio ai campi e al respiro della campagna. Qui la pianura racconta una storia lunga quasi un secolo, quella di un territorio bonificato, coltivato e trasformato nel tempo insieme alle persone che lo hanno abitato e custodito. Maccarese porta con sé anche una particolarità. L'azienda condivide il nome con la località che sorge vicino all'aeroporto di Fiumicino, un legame che racconta quanto questa realtà sia intrecciata con il territorio. A ripercorrerne la storia è l'amministratore delegato Claudio Destro in una passeggiata tra gli ambienti del palazzo storico di Maccarese.
5: E questo è il castello, la residenza di caccia del principe Ospigliosi, risale al 1620, che l'ha mantenuto fino al 1925. C'è stata la bonifica, è intervenuto lo Stato perché il principe non è riuscito a completarla e nel 1925 l'azienda diventa pubblica. Arrivano qua migliaia di immigrati dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli per compiere questa opera di risanamento. Nel 1932 arriva Mussolini e inaugura l'idrovora che è stata completata. Erano 4.600 ettari che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre nel 2019 abbiamo avviato il più grande e più esteso mandorletto d'Italia, 140 ettari col sistema super intensivo. Abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto, per cui oggi a Maccarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici. Pertanto la campagna produce il cibo per gli animali con i loro effluenti alimentano gli impianti di biogas che producono energia elettrica e con quello che esce ritorna in campagna come ammendante, per cui il massimo dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale.
2: Agrinet for Tech.
4: La circolarità è un modo virtuoso di guardare l'azienda agricola come un organismo complesso in cui innovazione, sostenibilità e tradizione lavorano insieme per creare una realtà non solo produttiva, ma anche capace di rigenerarsi. L'azienda è un sistema vivo dove ogni elemento dialoga con l'altro in un equilibrio continuo fatto di risorse, energia e natura. Ce lo racconta Matteo Boggian, responsabile di stalla, mentre controlla le bovine da latte di razza frisona, presenti in un ampio spazio dell'azienda, il centro zootecnico, che si estende su circa 17 ettari, il vero cuore pulsante di Maccarese.
0: Questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino. All'interno di questa azienda lavorano complessivamente 84 persone. La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda. C'è questa bellissima commistione.
4: Matteo ci introduce ad un aspetto fondamentale legato alla vita delle bovine e al principio di circolarità. Gli effluenti zootecnici diventano una risorsa preziosa, capace di generare energia e ammendanti per le coltivazioni. E non solo. Tutto questo è reso possibile grazie agli importanti impianti di biogas, cuore di un modello agricolo sempre più sostenibile ed efficiente.
0: Sono degli animali straordinari, loro sono in grado di trasformare tutto quello che noi produciamo da un punto di vista foraggero in latte o in carne. E il prodotto di scarto, il liquame, rappresenta una fonte straordinaria perché consente al biogas di produrre energia rinnovabile. Il separato che deriva dall'impianto di biogas, dopo che è stato utilizzato per generare energia rinnovabile, noi lo riutilizziamo per rendere soffice e comodo il letto degli animali, la cuccetta. Materiale straordinario perché è secco, inodore, e quindi noi lo utilizziamo per rendere confortevole il letto degli animali, perché valgono sempre gli stessi principi. Le vacche sono animali molto abitudinari, vogliono mangiare, essere munte, bere e riposare. Più riposano e più comodo è il riposo, più gli animali producono.
4: Vestito con camice, stivali in gomma e lunghi guanti in plastica, poco più in là incontriamo il veterinario aziendale Augusto Arpinelli, intento a visitare una bovina in attesa di partorire. Ci racconta come oggi, grazie alla tecnologia applicata alla zootecnia, sia possibile monitorare in modo estremamente preciso la salute degli animali. Attraverso sensori e microchip applicati ai collari delle bovine, vengono controllati parametri fondamentali che permettono di gestire alimentazione, benessere e cure con grande efficacia e precisione.
6: Stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissimo ed è legata alla produzione. Quindi l'ecografia, ormai da diversi anni è entrata nel mondo della zootecnia, ci aiuta a dare delle diagnosi molto più precise per essere sempre più performanti ed avere dei risultati migliori per quanto riguarda la produzione e quindi la riproduzione. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passano in sala di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione. L'alimentazione è quella che dà proprio la spinta in più o in meno per quanto riguarda la qualità del latte e anche la quantità del latte. Noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo dobbiamo verificare solamente la salute degli animali in base a questa lista che esce tutti i giorni. Guardando soprattutto la produzione riusciamo a capire se l'animale sta o non sta bene. Più benessere c'è e più l'animale sta bene.
4: In un'ottica di zootecnia di precisione e in linea con le indicazioni della politica agricola comunitaria, anche l'utilizzo dei medicinali nella cura delle bovine è sempre più limitato e mirato, privilegiando prevenzione, monitoraggio costante e benessere animale.
6: Negli ultimi anni l'uso dell'antibiotico è stato ridotto notevolmente. All'inizio per noi è stato un impatto duro, difficile da sopportare, però poi con il passare degli anni si è rilevato invece uno strumento molto importante, perché soprattutto quando si lavora in una mandria così grande bisogna lavorare molto in prevenzione, in profilassi, per evitare di avere delle situazioni di emergenza dove lì diventerebbe molto più complicato e complesso gestirle. Invece oggi con l'uso di vaccini soprattutto e anche l'uso della tecnologia che ci dà degli aspetti importanti per quanto riguarda la salute proprio dell'animale, riusciamo a lavorare molto in prevenzione e riusciamo a prevenire tutto quello che è il problema della
2: stalla. Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Dalla stalla ci spostiamo verso i 2 impianti di biogas, dove il responsabile Carlo Tomasetto ci spiega nel dettaglio il loro funzionamento. Una curiosità interessante è che il processo di digestione batterica della materia organica riduce in modo significativo gli odori, trasformando gli effluenti in biogas e rendendo il materiale trattato molto meno odorigeno rispetto alla sua forma iniziale.
7: L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame, in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio, perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. L'impianto a biogas possiamo dire che è un chiaro esempio di economia circolare in azienda, perché chiude l'anello tra allevamento, agricoltura ed energia, perché il sottoprodotto, lo scarto dell'allevamento, viene trasformato in energia e il residuo viene rinviato nuovamente in campagna per dare nuova sostanza organica al terreno. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e, come ho detto prima, dare nuova sostanza organica al terreno.
4: I due biodigestori non sono alimentati solo dai reflui zootecnici delle bovine, ma anche da biomasse agricole come insilati e sottoprodotti delle coltivazioni, come ancora ci spiega Carlo, con importanti effetti sulla produzione energetica.
7: Il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. I batteri trasformano la sostanza organica in biogas. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccato una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione viene inviata alla rete nazionale. I kilowatt sono tanti perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno. Gli impianti sono cosiddetti in isola, quindi l'energia che è necessaria per il suo funzionamento è autoprodotta.
2: Agrinet for Tech.

0: Il cerchio della circolarità ci aiuta a chiuderlo bene Simone Sebastiano, che insieme ad altri tecnici aziendali segue il settore campagna, ovvero l'insieme delle superfici destinate alle coltivazioni. Una parte di queste produzioni viene destinata all'alimentazione delle bovine, mentre un'altra alimenta i biodigestori, in un equilibrio che rende questa grande realtà agricola particolarmente sostenibile ed efficiente.
1: Noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo, e la maggior parte di quello che produciamo è per stalla e biogas. Ci piace che sia un'azienda circolare, ossia che la maggior parte della produzione vada per l'alimentazione. Questo qui perché comunque riduce un po' i costi, ci permette di lavorare tutti i terreni e di fare anche doppie coltivazioni. Come vediamo qui dietro, abbiamo un campo di loglietto che è una graminacea che cresce nel periodo invernale, che è ricca di zuccheri di qualità nutritive e proteiche per il bestiame. Dopo averlo raccolto, lavoriamo il terreno e andiamo a seminare il mais, quindi in più ettari facciamo due coltivazioni all'anno. Questo qui riduce un po' i costi e ci permette di far lavorare tutte le persone che abbiamo tutto l'anno. Abbiamo visto una riduzione di circa il 15% di concimi di fertilizzanti chimici, dando priorità a quello che noi riusciamo a produrre e che noi riusciamo ad avere, per cui uniamo tutto quanto. Quindi la circolarità si chiude quando poi con questi liquami riusciamo a coltivare, raccogliamo i prodotti e li possiamo stoccare nelle trincee della stalla o del biogas, che sono quei silos, quei contenitori orizzontali dove viene stipato e stoccato tutto il prodotto. Abbiamo un prodotto all'interno omogeneo dall'inizio alla fine.
0: Il perno della circolarità e dell'efficienza aziendale è ovviamente la tecnologia, che supporta le decisioni in ogni fase del processo produttivo, dalla stalla fino ai campi, rendendo il sistema sempre più integrato e sostenibile.
1: È stata veramente importante perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare concime, e quindi riesci ad ottimizzare le cose ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla, le tecnologie sono state di grande aiuto. Abbiamo molte applicazioni, trattori autonomi con guida automatica, mappe satellitari che trasformiamo nei trattori per le semine, per le concimazioni, per i diserbi, per cui cerchiamo di ridurre al minimo gli input chimici, diciamo, che diamo. Chiaramente sono necessari in alcuni casi, però cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo, il liquame in particolare ed in primis. Sicuramente con l'utilizzo delle tecnologie siamo riusciti a ridurre nettamente anche il consumo e l'usura dei mezzi, il consumo di gasolio, il consumo di olio, di circa il 7% per quanto riguarda il consumo di gasolio. Per quanto riguarda l'usura dei mezzi, ugualmente cambiamo le gomme a un chilometraggio più lungo. Di conseguenza anche questo è un risparmio.
0: Un'altra voce importante dell'azienda è quella che negli ultimi anni ha guidato un grande progetto, una scommessa resa possibile dall'analisi del mercato e dalla crescente richiesta di prodotti healthy, come la frutta secca, che ha trovato in queste terre condizioni ottimali per crescere e svilupparsi. Ce lo racconta una giovane appassionata agronoma, responsabile del Mandorleto, Fabiola Fontana.
2: Questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari, ma l'innovazione è proprio questo, ovvero come potete vedere si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva, dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni colturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale. Gli elementi vengono immessi appunto e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione, e questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite appunto l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno le informazioni di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche, come In questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario, come la presenza di patogeni che possano andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva. E questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
0: A Maccarese anche il mallo della mandorla rientra nel sistema della circolarità. Nulla si spreca e tutto si trasforma in un modello produttivo in cui ogni elemento trova una nuova funzione e contribuisce alla ricchezza dell'azienda, il cui valore è assimilato a quello dell'oro.
2: Questa per noi è diciamo un ammendante d'oro, ovvero la parte esterna della mandorla chiamata mallo, dopo i processi di esticcazione, quindi dopo il post lavorazione della mandorla e il seme, viene riutilizzato come ammendante all'interno del suolo.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, ma una coltura arborea intensiva come il mandorletto di Maccarese può essere dannosa per la fertilità del suolo?
3: Il mandorletto intensivo di Maccarese SPA è uno dei progetti più recenti e innovativi dell'azienda. Un impianto moderno progettato secondo criteri di agricoltura specializzata e ad alta densità, dove le piante di mandorlo sono disposte in modo più ravvicinato rispetto ai sistemi tradizionali. Questo permette maggiore efficienza produttiva per ettaro, migliore gestione delle operazioni meccanizzate e ottimizzazione dell'uso di acqua e risorse. Quando si parla di colture intensive è importante chiarire che il loro impatto dipende strettamente dal modo in cui vengono gestite. Se condotte in modo spinto, senza attenzione agli equilibri naturali, un sistema intensivo può infatti ridurre la sostanza organica del suolo, aumentare la compattazione causata dall'uso di mezzi agricoli pesanti, favorire un maggiore consumo di acqua e nutrienti e portare a una diminuzione della biodiversità del terreno. Al contrario, l'agricoltura intensiva moderna può essere anche altamente sostenibile quando è supportata da tecnologie e pratiche agronomiche avanzate. L'irrigazione di precisione, come i sistemi a goccia controllati da sensori, consente di ridurre gli sprechi idrici. La fertilizzazione mirata permette di somministrare solo ciò che serve realmente alla pianta. Le coperture vegetali proteggono il suolo dall'erosione e ne migliorano la struttura. L'apporto di sostanza organica, anche attraverso filiere circolari come reflui o compost, contribuisce a mantenere la fertilità. Infine, la gestione integrata del suolo e le rotazioni colturali aiutano a preservare l'equilibrio dell'ecosistema agricolo. In questo senso, il mandorletto di Maccarese rappresenta un esempio di agricoltura intensiva evoluta, dove produttività e sostenibilità cercano un equilibrio grazie alla tecnologia, al controllo dei processi e a una visione circolare dell'intera azienda agricola.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è in salita. In Ucraina, attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. Due giorni dopo gli attacchi al ponte sud, sempre nella notte, droni russi sono stati lanciati contro la città di Ostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini, 4 le persone ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali. È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito alla tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso. Gli Emirati Arabi stanno indagando sull'accaduto ed emerge che l'Oman sapeva che il pilota che ha cercato di far schiantare l'aereo si era radicalizzato e gli aveva vietato di volare. A Gaza intanto oggi 5 palestinesi sono morti in un nuovo raid israeliano contro Gaza City. L'Europa ha vissuto quest'anno l'estate con il più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati.
2: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: La Spagna verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ieri ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sanchez. Oltre alla destra del Partito Popolare di Vox, decisivi voti contrari dei deputati dei catalani Juntus e Partito Nazionalista Basco, due formazioni chiave per tenere in piedi la maggioranza. Il governo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Sanchez deciderà nel fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: te, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Allerta per la popolazione, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Lo ha affermato il procuratore generale emiratino, aggiungendo che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. E nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a qualche giorno fa. E anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto resta salato per le famiglie. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, in primo luogo Roma, seguita da Milano e Napoli. E quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. A Roma ha arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito. I vigili del fuoco stanno operando per spegnere un vasto incendio boschivo alimentato dal forte vento sulle alture di Genova Prada la scorsa notte. Evacuate numerose abitazioni, al momento non risultano persone coinvolte. Oltre al personale di Genova è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Savona. Il direttore dell'operazione di spegnimento dei vigili del fuoco ha richiesto l'intervento dei Canadair. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Una sede nuova di zecca, tirata al lustro all'interno di un edificio in preda all'abbandono, oggi pullula di giovani ed è un avamposto contro il disagio e l'emarginazione sociale nel cuore della Sicilia. Grazie ai fondi dell'8 per 1000 e alla Chiesa Cattolica, l'Istituto Vincenzo e Francesca Zito di Sant'Agata Militello è stato completamente riqualificato e trasformato in un centro polifunzionale della Caritas della Diocesi di Patti. Oggi ospita attività rivolte ai giovani, alle famiglie bisognose e alla comunità locale, diventando un punto di riferimento educativo e sociale.
3: A parlarne è Gabriele Miceli, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
4: È uno spazio appunto rivolto ai giovani di Sant'Agata di Militello e anche della diocesi. Noi parliamo appunto di spazio polifunzionale. Perché spazio polifunzionale? Perché i giovani possono venire, possono incontrarsi qui, è uno spazio aperto appunto a tutti, possono venire a studiare, possono venire a organizzare incontri, seminari.
2: I volontari del servizio civile accompagnano i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, contribuendo a migliorare il rendimento scolastico e a contrastare la dispersione.
3: Ce ne parla Miriam Sazzone, volontaria del servizio civile.
5: Noi volontari di servizio civile svolgiamo questa attività di doposcuola qui presso l'Istituto Zito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e aiutiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni a svolgere i compiti che vengono lasciati a scuola, cercando di evitare la dispersione scolastica, migliorando il loro rendimento appunto a scuola.
2: La sede è riconosciuta come ente di accoglienza e supporto per volontari provenienti dall'Europa, permettendo esperienze formative di scambio internazionale che arricchiscono sia i ragazzi che i volontari locali.
3: A illustrare le iniziative sono Mariangela Nocifora, animatrice del progetto Policoro, e Alessio Trusso, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
6: Sono animatrice di comunità del progetto Policoro. L'obiettivo del progetto è quello di unire i valori della dottrina sociale con quelli della Chiesa italiana, orientare appunto i giovani nel mondo del lavoro e quindi creare dei percorsi formativi sul mondo del lavoro che possono riguardare appunto il servizio civile universale. Oppure un altro obiettivo importante del progetto è quello di promuovere l'autoimprenditorialità. Accogliamo appunto i giovani che vogliono introdursi nel mondo del lavoro e tutte quelle che sono le loro proposte nell'ambito del microcredito.
7: Il punto locale è Eurodesk, viene ospitato anche all'interno di questi spazi che sono stati riqualificati grazie ai fondi 8x1000. Il punto locale Eurodesk è un ufficio, un punto in cui i giovani possono venire e noi possiamo accogliere le loro richieste e richieste di informazioni rispetto alle opportunità di mobilità europea e ai programmi europei che appunto sono messi a disposizione dei giovani.
4: I lavori sono stati tanti, lavoro di ritinteggiatura, recupero appunto di alcune parti di intonaco ammalorate, e il cambio appunto delle luci, l'acquisto dei mobili, un lavoro molto molto lungo, ma grazie ai fondi 8x1000 è stato possibile farlo.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
9: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: non sprofondi mai.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare rifugi aerei più vicini, chiuso temporaneamente l'aeroporto. Aerei della NATO si erano levati in volo. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone che sono rimaste ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto ha affermato il procuratore generale emiratino, affermando che le indagini sul caso proseguono. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Libano, dal 2 marzo, quando è iniziato l'attuale conflitto, almeno 261 bambini sono stati uccisi, mentre 436 scuole sono state danneggiate o distrutte, denuncia l'UNICEF in un comunicato. A Lampedusa, la 13ª giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita all'indomani della strage del 2013, quando nel naufragio nel Mediterraneo persero la vita 368 persone. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Il governo intende fare delle maggiori risorse per la difesa, interventi su personale e investimenti, si legge nella relazione della Premier Meloni e del Ministro Giorgetti. E anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il costo resta salato rispetto ad un mese medio del 2025. Famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, come Roma in testa, seguite da Milano e Napoli, e quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius hanno invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare i rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto della capitale e gli aerei della NATO si sono levati in volo. Nella notte intanto nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. Due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. I droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota Ammam Al-Almani stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, lo ha detto il procuratore generale emiratino. Il copilota prima lavorava per la compagnia dell'Oman ma era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. È di 29 miliardi lo scostamento previsto nel documento di finanza pubblica 2027-2028, 14 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia andranno a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e infrastrutture, si legge nella relazione del governo al Parlamento. Per la difesa si punta invece al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. Apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria, quanto affermato il Presidente della Repubblica Mattarella al termine della sua visita di Stato nel Principato di Monaco. Un 15enne è stato fermato a Marsiglia per aver lanciato fiamme con uno spray sul volto di una passante durante una manifestazione studentesca. Lo ha riferito oggi l'ufficio del procuratore. Il video dell'aggressione avvenuta giovedì in piazza a Marsiglia, non lontano da un liceo, è diventato virale sui social network. Anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto resta salato. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire saranno soprattutto le grandi aree metropolitane del paese, con Roma in testa, seguita da Milano e Napoli, quanto rileva l'ufficio della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: In blu, la radio con tante radio dentro.
9: La radio invita te.
10: La radio invita te.
11: La radio invita voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

Voglio aprire il programma di oggi con un cordialissimo saluto e benvenuti all'ascoltatore e all'ascoltatrice per questo nostro programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Mi scuso ancora per la voce, non siamo del tutto a posto, ma prima o poi speriamo di rimetterci. Sì, sono un po' i frutti non solamente dell'età, ma di tutto quanto. E la voce è un po' rauca, ma vi voglio presentare comunque le canzoni, le musiche per il programma di oggi, cercherò di parlare di meno. Incominciamo subito con l'augurarvi buon ascolto e di ascoltare un brano di Kaiser, dell'Eddie Graumer, un brano che è del folklore svizzero. So che molti di voi amano questi tipi di orchestrine molto speciali che da noi si sentono molto poco, e con questo brano, e poi proseguiremo con delle canzoni folcloristiche, con questo brano voglio aprire il programma di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

Ecco cosa hanno potuto incidere, cosa hanno potuto suonare: due fisarmoniche, un clarino e un contrabbasso. E con questo brano folcloristico ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo aperto il programma e vi siamo messi un po' in sintonia con quello che potrebbe essere il clima folcloristico. So che molte ascoltatrici amano delle canzoni folcloristiche, delle canzoni in lingua piemontese, canti di montagna, eccetera. Vogliamo ascoltare di Bon Giovanni e Mesturini, Turin mia città, canta Angelo e accompagna il complesso Bon Giovanni. Ascoltiamo oggi nel corso della nostra trasmissione tante canzoni, tanti brani del folklore, non solamente piemontese.

ascolteremo nel corso del programma anche i cantanti un po' meno noti nella corsa del repertorio. Nel repertorio della musica folcloristica troviamo molti cantanti che avevano solo il nome, come questo Angelo con il complesso Bon Giovanni. Di Bon Giovanni e Mesturini abbiamo ascoltato Turin, mia città. Voglio proseguire il programma con una canzone valsugana, un canto trentino di Pigarelli e il coro della SAT che vuole eseguire questo brano. Il coro della SAT è un coro molto famoso, famoso posso dire in tutto il mondo. Noi lo ascoltiamo in questa esecuzione.

Da più di 50 anni il coro della SAT esegue dei brani del repertorio folcloristico, dei repertori di montagna, come si può dire, per le canzoni e le musiche del tempo passato. Abbiamo ascoltato un canto trentino di Luigi Pigarelli e il coro della SAT in Val Sugana. Quando ho trasmesso altre volte Val Sugana ho sempre detto che la parola fora per la Val Sugana ha un significato non quando saremo lontani dalla Val Sugana, ma quando si può fare una traduzione così, quando potremo andare a percorrere in lungo in largo la Val Sugana, quando saremo dentro la Val Sugana e poterla percorrere quando vogliamo e come vogliamo. Questo è il significato del fora, fare anche le robe fora via, in Trentino fare le robe man mano vuol dire. Voglio proseguire con un canto degli Alpini, un tradizionale. Possiamo ascoltare il coro dell'Associazione ANA di Milano in una canzone delle più famose degli Alpini, Sul cappello che non portiamo, famosa come la piuma sul cappello degli Alpini.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Sul cappello che noi portiamo. L'armonizzazione era stata fatta dal maestro Gervasi ed era il coro ANA di Milano. Coro ANA vuol dire Associazione Nazionale Alpini di Milano. Vogliamo ascoltare adesso una canzone che è del vino, la trascrizione di Gallazio e Mazzocchi. Cantano questa canzone popolare il duo Castellazzo e Galizio con accompagnamento di orchestra. Vuole essere un inno a una bevanda molto privilegiata come il vino, privilegiata per le terre piemontesi e non solo. Il vino fa bene se bevuto in maniera così moderata. Dicevano infatti un bicchiere al giorno che sia sano e che sia buono. Se poi si esagera, come in tutte le cose, si esagera e le cose portano male. La canzone del vino la vogliamo ascoltare insieme per questa incisione che risale al 1962.

Abbiamo ascoltato questa canzone eseguita in modo molto brioso dal duo Castellazzo Galizio. Abbiamo ascoltato la canzone del vino, anche un accompagnamento di una orchestra molto interessante, molto allegra, così come è la canzone che meritava, perché il vino, dicono, dà pace, tranquillità e dà allegria. Il resto del discorso l'abbiamo già fatto prima. Gianni Armando e il suo complesso accompagnano Carlo Pierangeli e il trio Aurora in una canzone in italiano, già scritto così sul disco, incisione del 1950. Possiamo ascoltare un valzer popolare di Raimondo e Frati, una canzone molto nota e conosciuta. Possiamo dire quasi che questa è una canzone conosciuta in tutto il mondo. Perché? Perché il titolo della canzone è Piemontesina.

canzone eseguita in lingua italiana, ma si può trovare penso anche in lingua piemontese, perché qui c'è stato scritto che era in lingua italiana. Erano le voci di Carlo Pierangeli e il trio Aurora, una canzone di Raimondo e Frati, una canzone valzer popolare dal titolo Piemontesina. È più popolare di questo valzer, non so cosa possa esistere. Proseguiamo con il repertorio piemontese. Sergio Gariglio e Orchestra Gardino, una canzone molto nota e conosciuta, perché le canzoni in lingua piemontese sono tutte molto note e conosciute. Puccio Nin.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Puccinin di De Magistris e Clerici. Interprete di questa canzone Puccinin era Sergio Gariglio con Orchestra Gardino. Abbiamo ascoltato questo brano, come voglio sempre dire io, in lingua piemontese. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con una canzone che si intitola Me Ideale, il mio ideale, di Carosio e Ferrero. La voce di Arnolfo Valli e l'orchestra è diretta dal maestro Gardino. Possiamo ascoltare questa incisione che risale al 1961. Voglio dare anche un ricordo ad Arnolfo Valli che qualche anno fa aveva partecipato, a più di tanti anni fa, aveva partecipato con me a una trasmissione radiofonica. Purtroppo la registrazione è andata persa non per colpa mia, ma per l'innovamento che c'era stato alla radio con i computer e il tecnico purtroppo mi aveva cancellato. E pazienza, non si può tutto a questo mondo. Arnolfo Valli con Orchestra Gardino, Me Ideale.

0: Dalla voce di Arnolfo Valli abbiamo ascoltato Me Ideal, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Gardino. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC. Questo programma può essere ascoltato in modulazione di frequenza per Torino e Cuneo e può essere ascoltato in streaming in internet più o meno in tutto il mondo. Quindi, se avete parenti, amici in giro per il mondo, potete comunicare il sito di internet per ascoltare questo programma. Il sito è www.rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, rncweb.it. Questo è un programma che si può ascoltare in tutto il mondo. Se poi aprite la finestra, magari leggete sulla videata sito in costruzione, ma in alto a destra c'è ascolta live o ascolta dal vivo. Cliccate in quel punto e si aprirà la finestra per poter ascoltare anche questo programma in streaming. Questo lo voglio dire per coloro che non sono in Piemonte e che non possono ascoltare questo programma. Accidenti al traffico è un brano che vogliamo ascoltare, non vogliamo dimenticarci del grande Carlo Artuffo con questo suo monologo.
1: Basta, no? A momenti se sono in gamba piantando salta in archirun, un'automobile con inculpa di parafoghi e porto po' via una mesa d'usano a cotletti. E bisognava sentire l'autista, vorrà sonchiare, a fermare a macchina e mi ha dimnattiti i colori, imbecille, cretino, pezzo d'animale, imparate a camminare, ma di guarda chi parlo, imparate voi piuttosto a guidare la macchina. Io un cria che l'ho, io sono 20 anni che faccio l'autista, bravo, e io sono 50 che faccio il pedone. Guadagno me. Lì arrivai subito a Vordia, quella che era stanzima con la ferrotunda al mese di Astreò, era subito bitachila il così a posto, 200 lire di multa perché il semaforo segnava rosso e io pagai i mi. Accidenti al timaforo, boh. Qui è ignun perdun, o catasbergnocu o catpiugne. E come se bastasse non a mancula criomi, e se non siete capaci di camminare a piedi, prendete il tramvai, brovigne. Andai per Pier Tramvoi a tu aspetti misure prima che arriva. Per quando che arrivare è più facile andare su che montare in cima. A trevi mai la porta, anteriore, posteriore, a destra, a sinistra, basta l'aria un problema. Per quando che a forza deire a ergisi in filela, a te mi scassano mesa una confusione a Gian che ti ha sbergnato da tutti i bondi. E il manubrio turco in colpa Frank a te scagliamento a 4 metri, ti per in parlé. Tu non puoi protestare, è scritto là, non parlite al manovratore. E allora a diverti a leggi tutti quei cartelli reclam che gli implacano turn. Qui per esempio leggi, fumate le Macedonia extra, un po' più in là in un'altra che abita è vietato fumore, bravo. Qui leggi per esempio, usate la magnesia di San Pellegrino, Pia Suta, è proibito discendere mentre la vettura è in moto, niente magnesia, boh. Basta là, tutti i vuoti che vengono a Turin, an mando a cacco il costiruto e il sacco ci vedi. Eppure a Sitirinais ne hanno una maniera così eleganza a gavetti i soldi in sacoccia che smia che gratigno. Vagant in caffè, per esempio, per pien caffè, a ieri là 3 o 4 musicanti che suonavano col musica in rabbio e una donna dricia che ne ignorava in ambusù e basta là del busnaili. A fas per paghè, c'è il cambriere di 200 lire. Di cosa 200 lire in caffè? An fa capirete, e questo è un locale alla moda, c'è il tabarino. E un accidente al tabarino, io devo pagare 200 lire. Ma lo dillo, no, questo non si chiama vendere, questo si chiama rubare. E il buon Dio ti castiga, e il buon Dio ti castiga. E il buon Dio l'ha castigato. Quando sul surti, an se coccia iava tassa, squidling e cucciarin. 200 lire, maniga d'loder, mi sentuoti in bicchiere al bumbarbero, bevi il fresco del mio crutin. Oh sì,

Il tuffo sempre molto originale e anche degli spunti molto, molto, dei risvolti molto simpatici. Ha pagato 200 lire all'epoca un caffè che era un patrimonio e lui si è preso in tasca il cucchiaino e la tazzina. Non si deve fare così, però nelle comiche si possono anche dire, non fare. Dopo aver ascoltato Accidenti al traffico con il simpaticissimo Carlo Artuffo, vogliamo ascoltare il coro alpino Val Sangone in Canzone degli Alpini.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi con la radio RNC abbiamo terminato questa puntata un po' speciale, l'abbiamo dedicata a qualche dialetto della nostra bella Italia. Le canzoni napoletane ne mettiamo sovente nel corso del programma, dei programmi normali e anche altre canzoni, perché è un programma con canzoni e musiche di ogni genere e di ogni tempo, soprattutto però incisioni a 78 giri, il programma in compagnia di Aldo che va in onda tutti i giorni due volte al giorno, in replica quindi a radio RNC. Un cordialissimo saluto e a risentirci.
5: RNC in blu.

0: immobile.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, un drone ha violato questa mattina lo spazio aereo lituano, la popolazione è invitata a trovare riparo nei rifugi, l'allarme è rientrato poche ore dopo, Kiev intanto colpita da diversi attacchi russi. L'attentato sul volo Fly Dubai, il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante, quanto emerge dall'inchiesta. La manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento da 29 miliardi destinati a energia e difesa. Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, le manifestazioni in ricordo delle vittime. Buongiorno da Antonella Mitola. L'Ucraina in apertura con uno dei ponti centrali della capitale colpito nella notte dall'esercito russo mentre continua il braccio di ferro fra Mosca e la NATO. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev a Ostomel un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli Stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E ora la manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti afferma contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Sentiamo Marino Galdiero.
3: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027, altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: L'attentato sul volo Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti, rivela che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante. Sentiamo Federico Plotti.
4: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith McChar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscito a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che forti esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, lo riferisce un corrispondente dell'agenzia France Presse. La capitale dello Yemen è dal 2014 in mano agli Houthi che da anni Teheran è accusata di sostenere. A Lampedusa, 13 anni fa, il naufragio in cui morirono 368 migranti. Ieri sera manifestazione in ricordo delle vittime. Il comitato 3 ottobre ribadisce occorrono scelte politiche concrete. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
5: 3 ottobre 2013, un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissa a poche miglia dal porto dell'isola delle Pelagie. Il naufragio provoca 360 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Il comitato ha organizzato la manifestazione che ieri notte ha visto la partecipazione di molte persone a ricordo dell'accaduto, chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete, aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, afferma l'organizzazione in una nota, ricordando che 13 anni dopo quel naufragio nel Mediterraneo si continua a morire. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: In Spagna si va verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sánchez, che deciderà nel fine settimana. Sentiamo Marco Burini.
6: Il palazzo affossa la casa, ma la piazza non smobilita. Oggi in diverse città della Spagna si annunciano nuove manifestazioni dopo che ieri il Parlamento ha bocciato due decreti con cui il governo socialista mirava a proteggere chi vive in affitto, limitando le speculazioni immobiliari. Decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di Puigdemont, che hanno votato insieme ai partiti di destra e centrodestra. A questo punto Sánchez, che intervenendo in aula aveva scongiurato di votare a favore del provvedimento, dovrebbe dire elezioni anticipate, forse il 29 novembre, visto che la sua maggioranza è fragile, dipende dai voti di piccoli partiti regionali. Ma il primo ministro sta prendendo tempo per sondare l'umore popolare. Marco Burini, linea allo studio.
1: A Roma è arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito. Medici in fuga dagli ospedali nel 2025, boom di dimissioni volontarie, l'allarme del sindacato ANAO Assomed che punta il dito contro turni massacranti e stipendi bassi che fanno fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale professionisti in carriera con un'età media intorno ai 48 anni che spesso lasciano per andare all'estero in strutture sanitarie private. Ad Assisi prendono vita le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, che ricorrono domani. Sentiamo Cristiana Caricato.
7: I festeggiamenti inizieranno con le note del brano inedito composto dal maestro Frisina per il santo più amato al mondo. Francesco vive è il titolo della canzone destinata a diventare una hit, ma anche la sintesi perfetta e paradossale di un anniversario che celebra gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, cittadella della spiritualità che tra oggi e domani ricorderà degnamente il transito del patrono d'Italia. Si comincia nel pomeriggio con una serie affollata di eventi, convegni, concerti, liturgie, mostre, celebrazioni e pellegrinaggi notturni per mettere a fuoco la figura del folle di Dio dal fascino immutato. Domani la giornata vivrà un primo intenso momento nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Sarà presente tutto il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e il capo dello Stato Sergio Mattarella a rappresentare l'intero paese. Come da tradizione l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio dalla sua città e poi il messaggio in diretta del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Accanto a lui tutta la famiglia francescana che si appresta a vivere un appuntamento che ha segnato gli ultimi mesi, occasione per tornare all'essenziale di Francesco, la sequela di Cristo e la via della fraternità che porta alla letizia e alla pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto presentata da Monsignor Bruno Forte e ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate e regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
8: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

0: dai.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: questa sotto di te.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.
1: RNC.
2: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, il conflitto in Ucraina con uno dei ponti centrali della capitale colpito dall'esercito russo, e Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri presenti a Kiev, invitandoli a lasciare la città.
4: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev, a Hostomel, un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini. Ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi, rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa: la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale, ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: Pianificava un atto terroristico il copilota omanita del volo Fly Dubai di mercoledì, diretto a Tel Aviv, ma atterrato in Arabia Saudita. Ha utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo, emerge dall'inchiesta degli Emirati. Il via libera del governo al documento programmato di finanza, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti. Il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro, il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. Non abituiamoci a chi muore cercando la vita, lo ha detto il cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI, intervenendo in videocollegamento a Lampedusa alle iniziative per le vittime dell'immigrazione nel giorno che ricorda il tragico naufragio del 3 ottobre 2013. 368 migranti che persero la vita. Sull'isola si è tenuta una marcia per commemorarli, terminata alla porta d'Europa. Max Verstappen guadagna la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Lewis Hamilton, partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
6: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci Cicocò.
7: Lo show alla radio, no, con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RDC. Siamo tornati insieme in voce per quanto riguarda il Carmelo Sacchi, per quanto riguarda l'Ambarbacicicocco, lo show alla radio. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Siamo in pieno ottobre, esatto, sì, perché il mese di settembre ce lo siamo lasciati, diciamo così, alle spalle, e oggi appunto è 5 di ottobre 2026. Saremo insieme per circa un'oretta e mezza con la bella musica selezionata dal Carmelo Sacchi e gli appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Mi bruciano un po' gli occhietti, non so come mai, devo andare a mettere un po' di collirio forse, sì, perché i monitor e la luce che c'è qui in radio magari mi dà un po' fastidio, però va bene, dai, va bene così. È arrivato l'autunno e infatti siamo anche più dolci, diciamo così. 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, queste sono le nostre frequenze. In tutto il mondo potete ascoltarci tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, non dimenticatelo, e poi potete ascoltarci anche con le varie applicazioni delle varie dei vari telefonini, dei vari iPhone, dei vari tablet, PC, tramite appunto le varie app tipo ascoltareradio.com, webradio.com e via dicendo, ce ne sono tantissime. E non per ultimo anche in DAB, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale che sta prendendo veramente tanto tanto piede. Abbiamo appunto una frequenza dedicata sul DAB, cercate l'uccellino con appunto l'arcobaleno bianco e blu e la scritta RDC, facile. Tra qualche istante i primi appuntamenti. Ringraziamo la nostra redazione giornalistica che come ogni settimana ci ha preparato 33 appuntamenti più o meno e non riusciremo magari a dirli tutti, però va bene. Abbiamo iniziato con una grande bella canzone dell'anno, degli anni passati. Ci sono venuti a trovare i Supertramp che negli anni 80 ci hanno cantato The Logical Song. Adesso arriva invece Saif, Parlar d'amore, nuova canzone.

Safe, parlare d'amore, canzone del momento, si ascolta tantissimo in tutte le radio italiane, grande canzone, bella, parlare d'amore, sembra un po' una canzone di Rino Gaetano, questa, bella, bella, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambrobacio Cicucu, l'uscio alla radio con il Carmelo Sacchi, in questo sabato appunto di ottobre, ne abbiamo tre, sabato 3 ottobre 2026. E a proposito di feste e di appuntamenti questo fine settimana, c'è Just for Joy Street Art Festival, ce l'ho fatta a dirla tutta in una volta. Per le vie di Torino ci sarà il circo contemporaneo, musica, teatro di strada e performance itineranti molto interessanti e belle. Ho sposato un po' il microfono, si è sentito? Sì, dai. Va bene, dai. Nei vari luoghi di Torino e provincia, fino a domenica 11 ottobre, torna questo Jazz for Street Art Festival, che compie quest'anno 20 anni e torna per le vie di Torino con performance, laboratori, incontri all'insegna dell'arte di strada. La festa è realizzata a cura di CITA, Cooperativa Italiana Artisti, con una serie di appuntamenti gratuiti. Gli artisti sono stati selezionati dalla direttrice artistica Alessandra Lanciotti con l'obiettivo di pensare e di presentare un panorama dalle molteplici specialità artistiche che hanno contribuito a rendere sempre più prestigioso quello che è diventato un rito di riferimento della scena culturale cittadina. Circo contemporaneo, musica, teatro di strada, discipline aeree, performance itineranti, acrobatica, bolle di sapone e sound art sono le arti che quest'anno trasformano appunto Torino in un teatro a cielo aperto. Che bello! Il festival, nato sui cantieri della metropolitana per celebrare una città in movimento, continua a utilizzare il teatro di strada come strumento di valorizzazione a cura del territorio. Quindi questa sera alle 18 al Giardino Pellegrino ci sarà il concerto Balkan del Bandar Hardan e poi ancora tanti altri appuntamenti, tra cui girandola di performance con talenti femminili lungo Borgo d'Ora, via Borgo d'Ora, dove si alterneranno gli interventi itineranti di clownerie di Hart Klamuk, il fantasy e le bolle di sapone della poetessa di fuoco e i trampoli di Paolo e Irene. Che bello! E al Giardino Pellegrino quest'oggi ci saranno spettacoli diffusi fino alle ore 22, ad esempio ci sarà Disabilità di Strada, Clown Aria, Pilar Machas, Yaya Plus e quindi tanti appuntamenti. Anche domenica ci saranno tantissimi appuntamenti, la conclusione sarà appunto domenica 11 ottobre in Piazza della Repubblica dalle 14 alle 18 con le repliche dello spettacolo Cometa Circus in Cometa, quindi bello questo appuntamento, molto interessante questo fine settimana e anche il prossimo. Just for the Joy Street Art Festival per le vie di Torino, circo contemporaneo, musica, teatro di strada e performance itineranti che vi aspettano. Adesso arriva Beyoncé con il suo nuovo singolo. Ringraziamo il buon e bravo Federico, quello del mattino, che ci mette queste belle canzoni in una cartella e mi dice: guarda, queste sono le novità di questa settimana, mettila perché sono bellissime. Beyoncé è una di queste.

0: sabato è Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
1: E ringraziamo la Erika Capelluti, che saluto. Chissà che fine hai fatto, carissima Erika. Lo so che sei sempre impegnata tra la scuola, perché insegna, i tuoi figli, tuo marito, va bene, dai. Buon sabato pomeriggio a te e a tutta la tua famiglia. Grazie per gli spot che hai fatto. C'era anche la base degli ABBA in sottofondo. Salutiamo, a proposito di speakers radiofonici ex, il buon e bravo Danilo Massano, che lui la radio l'ha mollata, però vabbè, mi ascolta sempre. Ciao Danilo, buon sabato. Salutiamo anche il buon e bravo Fulvio Favata e il Mauro Forcina e poi tutti gli speakers che sono nati a Nichelino, nelle radio di Nichelino. Ce n'erano 4 o 5 circa 20 anni, 30 anni fa, dove crescevano i ragazzini come il Carmelo Sacchi, appunto a suon di musica, e parlavano anche un po', anche se erano giovani. Sì, va bene, dai, che tempi. Parliamo invece della Cosplayer Run 2026, che torna a Torino con supereroi, musica e solidarietà al Parco del Valentino. L'appuntamento è per domenica, appunto, una domenica dedicata al mondo del cosplay, che bello, alla cultura pop e alla solidarietà. Attende appunto Torino con la nuova edizione della Cosplayer Run. Appuntamento pensato per le famiglie, appassionati e curiosi. Il tutto domenica 4 ottobre 2026 per la manifestazione che raggiungerà appunto il Parco del Valentino con ritrovo in corso Cairoli nei pressi di Piazza Vittorio Veneto per questa 8ª edizione della corsa camminata benefica. Il programma prenderà il via alle 10, mentre alle 11.30 partirà la corsa camminata non competitiva di circa 5 km, quindi una bella camminata piano lungo un tracciato pianeggiante adatto a tutte le età, compresi anche i passeggini con i bambini e anche i cagnolini, perché no? Non è necessario correre né indossare un costume, ciascuno potrà partecipare nei panni del proprio personaggio preferito, oppure scegliere una semplice passeggiata in compagnia della propria famiglia, della propria lei, del proprio lui e via dicendo. Al termine del percorso la giornata proseguirà fino alle 17 con musica e sigle degli anime, danza K-pop, dimostrazioni con spade laser, stand di fumetti e cosplay, artisti e anche tanto tanto street food che vi aspetta. Appunto, l'intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto decisamente appunto all'Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. L'iscrizione comprende una maglietta ricordo e un pacco di benvenuto, mentre i bambini fino ai 5 anni hanno anche la partecipazione gratuita senza pacco gara. La quota online è di 15 euro con riduzioni per cosplayer, ragazzi e famiglie, ed è consigliata naturalmente l'iscrizione anticipata fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il tutto domenica 4 ottobre a partire dalle 10, che bello, da Corso Cairoli. Adesso io volevo mettere una canzone, visto che ci sono i cosplay, dedicata ai cartoni animati. L'ho trovata! Per ulteriori informazioni www.accademia72.com.

quindi ci saranno i cosplayer, i cartoni che vi aspetteranno appunto con questa corsa di beneficenza al Valentino domenica. E ci sarà Goldrake, ci sarà Ufo Robot, e chi lo sa, lo vedremo con Actarus e via dicendo. Ma quanto sono tornato bambino con questa canzone, che bella! Goldrake, Ufo Robot. E noi continuiamo a parlare di famiglie, continuiamo a parlare di appuntamenti in Torino e provincia. Andiamo a vedere la prossima notiziola della nostra redazione, molto interessante anche questa, Voi dite perché è interessante? Perché si va in bici, c'è il Bike Pride 2026 a Torino, torna la parata in bicicletta con attività per famiglie, DJ set, il tutto a Parco Dora. È una domenica, quella di domani, dedicata alla bicicletta e alla mobilità attiva e al diritto di muoversi attraverso la città in modo sicuro e accessibile. Domenica 4 ottobre torna appunto a Torino il Bike Pride, la parata dei pedali organizzata dalla FIAB Torino Bike Pride, giunta alla sua 15ª edizione con il tema delle connessioni, più diritti, meno confini. L'appuntamento è a partecipazione libera, gratuito, avrà come punto di partenza Parco Dora, come dicevo prima, dove alle 11 prenderanno il via le attività per famiglie tra Cargo by Day, Parkour e iniziative dedicate ai bambini e bambini. Bambine e bambini. La tettoia ospiterà inoltre gli stand informativi, ciclo officina, cibo e bevande. Sarà possibile sostenere l'associazione anche attraverso una donazione e ricevere anche una maglietta dell'edizione 2026. Alle 14 partirà la parata, che percorrerà circa 15 km attraverso i quartieri settentrionali di Torino, passando da San Donato, Lucento, Borgata Vittoria, Barriera di Milano, Aurora e Valdocco, lungo le strade libere del traffico veicolare. Prima del ritorno ci sarà Parco Dora, appunto, dove si ritornerà indietro, quindi si fa questo giretto bellissimo. Alle 18 è previsto il DJ set conclusivo. Il tema connessioni lega il percorso della manifestazione al tema più ampio della mobilità urbana, collegando persone, quartieri, servizi con appunto le biciclette. Quindi grande appuntamento. Il programma della giornata lo potete vedere sul sito ufficiale, sulla pagina Facebook di appunto Bike Pride 2026. Quindi una bella passeggiata questa, che partirà dalle 10 di mattina fino alle 18, dove poi arriverà il DJ set conclusivo, quindi si balla. Ci sarà anche il picnic alle 12 al Parco Dora, bello, quindi bello l'appuntamento. Quindi Parco Dora, Corso Mortaro, angolo via Orvieto, la partenza, e poi, come dicevo prima, si andrà in girola con la bicicletta questo fine settimana. Adesso arriva Achille Lauro e il suo ultimo singolo in ordine di tempo, La città degli angeli, e ce lo ascoltiamo in questo sabato pomeriggio con il Carmelo Sacchi.

0: Il sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
1: E torniamo in diretta in voce con il Carmelo Sacchi e l'Ambaro al Cicicoco, 107-400 per Torino e provincia, 107-300 per Cuneo e provincia per questo sabato 3 ottobre 2026. Tra l'altro, ragazzi, devo salutare appunto gli amici della caffetteria che si trova appunto in quel di Villa Arpellice, appunto il bar della Tazzina, perché organizzano appunto il 10 di ottobre un'altra serata a base di polenta, quindi li salutiamo, li ringraziamo, si mangerà, e poi ci saranno due DJ pazzi che vi terranno compagnia con la musica degli anni 80, visto che è andata bene quella serata di circa un mesetto fa. Ripetiamo, quindi ci saremo io e Danilo Massano che vi terremo compagnia, appunto faremo un qualcosa di speciale questo sabato 10 ottobre, quindi la prossima settimana, perché mentre mangiamo e mentre si mangia faremo la radio con la musica proprio live. Dopodiché, finito il cenone, la cena, chiamiamolo così, di questo 10 ottobre, si passerà tutti a danzare con la musica degli anni 80. Quindi vi aspettiamo appunto sabato 10 ottobre in quel del bar della Tazzina, giusto? Salutiamo i proprietari, salutiamo il buon e bravo Danilo Massano, c'è anche la locandina, andate su Facebook a cercare questo bar che si trova appunto in quel di Villa Arpellice, e noi saremo lì a tenervi compagnia. Adesso invece parliamo di una serata dedicata alla musica rock e alla musica pop, cioè Stars Rock Pop Celebration a Torino, con 200 artisti sul palco e i grandi successi del pop e del rock che vi aspettano. Questo è un grande omaggio alla storia della musica internazionale che prende forma a Torino con Stars, a Pop Rock Celebration. È uno spettacolo che unisce e riunisce 200 artisti tra solisti, musicisti, coristi, danzatori e acrobati. Che bello questo appuntamento! Prendo un attimo di fiato, domenica 4 ottobre con due repliche alle 17.30 e alle 21 al Teatro Alfieri di Piazza Solferino. Al centro dello show ci saranno hit, grandissime musica pop e rock internazionale, tra cui la musica anche del bravo Michael Jackson, dei Queen, di Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Elton John, Madonna, George Michael, Cyndi Lauper e anche gli U2. I brani sono stati affidati a grandi solisti professionisti e a una live band di 7 musicisti, accompagnati da un imponente coro di 150 voci. Mamma mia, che bello spettacolo per una costruzione musicale di ampio respiro. Si passerà da Bohemian Rhapsody dei Queen a Will We Rock You, a One degli U2, a Like a Prayer di Madonna, poi anche Stairway to Heaven, ragazzi, The Wall dei Pink Floyd e Purple Rain. Che canzoni, veramente. Arrangiamenti originali, esecuzioni interamente dal vivo e momenti coreografici affidati a danzatori e acrobati. Il tutto grazie allo storyteller Alberto Borgatta. Il tutto prodotto e distribuito da Palco 5. È molto bello. I biglietti costano da €28,75 più commissioni. Bello questo spettacolo. 4 ottobre dalle 17.30 e poi anche alle 21.

21, giusto? E alle 21 gli appuntamenti. Per ulteriori informazioni, se ci sono ancora biglietti, se non c'è il sold out, www.ticketone.it. Ma sai che domenica mi faccio una bella capatiena in quel di Piazza Solferino e mi vado a vedere questo bellissimo spettacolo, anche perché ci saranno loro, saranno interpretati loro dalla grande musica. Questa invece è la versione originalissima di questa canzone, ho il CD originale, quindi funziona ancora e ve lo faccio ascoltare. Loro sono gli U2 con Bono Vox alla voce. Ve la ricordate questa? E certo è Without You.

0: grande canzone U2, U2, Without Without You, era un po' la prepista questa canzone delle varie discoteche, appunto si metteva all'inizio. Ehi, che succede? Siamo andati un po' su col cursorino? Abbiamo messo la musica un po' alta? Va bene, siamo anche un po' sordi, perdonateci, a 55 anni vuoi che non sia un po' sordo? Ho perso un po' dall'orecchio destro al sinistro, quindi va bene così, dai. Da qualche istante arriveranno anche Gabri Ponte insieme a Giovanotti con questa bellissima canzone DNA, restate con noi. Adesso parliamo di Star Trek 60, a Torino torna la mostra per i 60 anni della serie classica Star Trek. 60 anni dopo il debutto televisivo della USS Enterprise, questa navicella spaziale bellissima, ragazzi quanti episodi ho visto io, tantissimi, Star Trek torna al MUFAT, al Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, con un nuovo allestimento dedicato alla serie classica ideata da Gene Roddenberry. L'inaugurazione appunto è in programma, c'è stata a settembre, e quindi molto bello. Ci saranno ospiti, esperti che approfondiranno il fenomeno di Star Trek, poi ci sarà anche una rappresentazione della flora aliena, ci sarà anche la musica dello Star Trek Torino, e appunto sarà visitabile fino al 30 dicembre questa mostra, e presenta un percorso dedicato in particolare alla serie classica action, figure di personaggi come Spock, il capitano Pike, diorami che ricostruiscono scene e ambientazioni di tutta la saga. Ci sarà anche una riproduzione della poltrona di comando dell'Enterprise. Quante volte mi volevo sedere io al suo posto e spostare questa navicella a portarci in giro. Ci sarà anche il cofondatore appunto della Star Trek Italian Club e le collezioni di Stephanie Gruner, il tutto fino al 30 dicembre dalle 15.30 alle 19, dal giovedì alla domenica, e l'ultimo ingresso alle 18.30, si accede senza prenotazioni, il tutto al MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza di via Res Romoli 49 bis a Torino. Il prezzo del biglietto è 8 euro appunto l'intero, e poi ci sono le varie riduzioni. Per ulteriori informazioni www.mufant.it, andate a vedere questa bellissima mostra dedicata a Star Trek e ai suoi bellissimi 60 anni.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA per quanto riguarda Gabri Ponte insieme a Giovanotti. Naturalmente Gabri Ponte suonava e Giovanotti cantava questa canzone nel sabato pomeriggio dell'Ambarava Cici Cocò, lo show alla Radiola, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze, poi ci potete ascoltare naturalmente via internet tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, cliccate su Ascoltate la Radio e ci potete sentire, come potete avere informazioni importantissime su come aiutare la radio tramite il nostro conto corrente postale e tramite il nostro IBAN. Dateci una mano perché la radio deve sempre sempre andare avanti, come da quasi 40 anni a questa parte, RNC nel cuore appunto. Adesso ci spostiamo e andiamo in Piazza del Popolo, in Piazza Santa Rosa a Savigliano nel Cuneese. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano sui 107.300, salutiamo gli amici di visitcunese.it che ci propongono questa festa del pane quest'oggi e domani. È un evento dedicato all'arte della panificazione e della tradizione dei forni. Sarà un weekend ricco di show cooking, laboratori, street food e attività per famiglie. Confermata anche l'area senza glutine, con produzioni, dimostrazioni e momenti di approfondimento sul mondo del gluten free. Novità di questa edizione: il crack della regione Piemonte, con degustazioni guidate dei vini del territorio, e la nuova area collaborazioni con il territorio, che coinvolge alcune delle principali eccellenze gastronomiche piemontesi in un progetto di valorizzazione condiviso. Andiamo a vedere un attimo allora da quest'oggi e domani, per ulteriori informazioni 0172 71 25 36, info@entemanifestazioni.com, e c'è anche il sito web di questa festa del pane. Ma noi andiamo nel dettaglio: un viaggio tra tradizione, gusto e divertimento per tutta la famiglia. Ogni due anni il cuore di Savigliano si riempie del profumo del pane appena sfornato e dell'energia di questa festa unica, la festa dedicata al pane appunto, un evento che celebra l'alimento simbolo della vita, diciamo così. Per questo weekend piazze e vie si animano con espositori, laboratori, degustazioni, eventi e spettacoli dedicati all'arte della panificazione. Quindi l'ingresso sarà sempre libero e appunto tanti saranno le aree forni con mani in pasta in Piazza del Popolo. Poi ci sarà anche l'area espositori enogastronomici in Piazza Santa Rosa, l'area street food e beverage in Piazza del Popolo, l'area shoe cooking in Piazza Santa Rosa e Piazza del Popolo, l'area della senza glutine invece nell'area polifunzionale Morello. Quindi tanti appuntamenti, tanta voglia di pane, il tutto in quel di Savigliano, questo appuntamento. Per ulteriori informazioni www.entemanifestazioni.com/manifestazioni/festa del pane, come dicevo prima 0172 71 25 36 per ulteriori informazioni per questo bellissimo appuntamento dedicato al pane. Adesso arriva invece Madonna, il nuovo singolo per lei. Ragazzi, non smette mai di fare musica, è lei, e ci stupisce ogni volta. Questa è la sua nuova

0: Sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Ciccocò su RNC, la vostra radio.
1: E torniamo in diretta in voce. Adesso parliamo insieme, dopo aver ascoltato Madonna e Danzatoria, la serata e la giornata dedicata al Festival Supersonics 2026 che torna a Torino al Teatro Juvarra con la scienza, appunto, che incontra la musica. Questa è una base un po' particolare, parte piano ma poi si scatena dopo. A Torino torna appunto Supersonics, scienza tra le note. Si tratta di un festival dedicato al dialogo tra musica, ricerca scientifica e divulgazione, dove il linguaggio delle note diventa uno strumento per osservare e comprendere fenomeni naturali e culturali. Questa è la terza edizione in programma fino a domani, domenica 4 ottobre, iniziata il 2 di ottobre, al Teatro Juvarra in via Filippo Juvarra 13. Dopo le prime due edizioni, la rassegna rinnova il proprio percorso tra biologia, neuroscienze, robotica, evoluzione, astrofisica ed ecologia, appunto. Ve lo dicevo che poi sparava queste base, mettendo in relazione discipline diverse attraverso incontri, interventi scientifici e tanta musica dal vivo. Il suono diventa così una chiave per interrogarsi sulla percezione, sul rapporto tra esseri umani e sulle macchine e gli ecosistemi, l'intelligenza artificiale e i fenomeni provenienti dallo spazio. Il programma riunisce sul palco scienziati, divulgatori, musicisti ed artisti, tra cui Alberto Grandi, Dario Tabbia, Beatrice Mautino, Antonio Rodà, Viviana Corvaia e ancora Carlo Boccadora, Anna Maria Cigoli, Emilio Trigili, Emma Guercio, Elisabetta Palaggi, Gianluigi Carleone, Edwidge Pelzulli, Paolo Attivissimo, Claudio Pascheri e il quartetto Petra, il trio Debussy e Massimo Polidorio. A guidare il pubblico tra musica e divulgazione saranno il pianista e divulgatore musicale Antonio Valentino e tutti i musicisti. Per ulteriori informazioni www.teatrojuvarra.com, via Filippo Juvarra 13 a Torino. I biglietti partono dagli 8 euro fino ad arrivare appunto agli abbonamenti vari. Per ulteriori informazioni www.supersonics.it per quanto riguarda appunto questo appuntamento dedicato al Festival del Supersonics 2026 al Teatro Juvarra. Tra scienza, appunto, che tra la scienza che incontra la musica.

Emma Fabri Fibra, canzone del momento, questa si ascolta tantissimo e l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio antidroga. E noi continuiamo insieme a andare dalle parti del Cuneese, andiamo a vedere questa fiera che c'è questo fine settimana, che è iniziata già venerdì e andrà avanti fino a domenica. Sto parlando della Fiera di Valle, appuntamento aperto con tutti con la grande castagnata e la Fiera di Valle. L'appuntamento principale è domenica 4 ottobre a Roccabruna nel Cuneese. Protagonisti della rassegna sarà appunto il meglio della tradizione enogastronomica autunnale del territorio. Tante castagne e tante degustazioni. Quindi il programma prevede questa sera alle ore 21:30 serata musicale con Lambo e poi alle 22:30 serata con DJ Set, quindi si balla. Domenica 4 ottobre si entra nel vivo di questa sagra, alle ore 9 colazione, esposizione di bancarelle con hobbistica, artigianato, alimentari e tanti produttori. Alle 10:30 ci sarà l'inaugurazione ufficiale della Fiera di Valle presso strada Marca Brun. Alle 12:30 pranzo con polenta e alle 14 laboratorio e animazione per bambini. Alle 15 parata di fisarmoniche e violini con il passacarriera. Alle 16 concerto del gruppo musicale Sonadors, che reinterpreterà la musica tradizionale della Val Verbegnana in chiave moderna e innovativa. Durante tutta la giornata naturalmente ci sarà battesimo della sella, educazione cinofila e dimostrazione di Mondi Horing, mostra Merens, esposizione e dimostrazione dei falconieri ed esposizione di equini e piccoli animali, che bello. Il tutto a Roccabruna, in quel di del Cuneese. Questo appuntamento, per ulteriori informazioni 0171 917 201, info chiocciolacomune.roccabruno.cn.it, e poi c'è anche il sito ufficiale web di quanto riguarda, per quanto riguarda la Fiera di Valle. Ringraziamo www.visitcunese.it e l'ATL di Cuneo per queste informazioni. E adesso un altro saltino indietro nel tempo, ma che bella questa, che bella anche il 33 giri, eh? I Toto ci vengono a trovare con la loro grandissima e bellissima Rosanna.

Che bella, ragazzi, che bel saltino indietro nel tempo. I grandi Toto ci hanno proposto e riproposto questa Rosanna. Mamma mia, sentite che bella anche la fine. Mancano 34 secondi alla canzone e si sente il sound degli anni 80, bello, 78-80 più o meno. Devo andare ad indagare l'età giusta di questa canzone, ve lo dirò prossimamente. L'abbiamo ascoltata di questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cici Coccola. Teniamo ancora in sottofondo lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Spero che la trasmissione sia di vostro gradimento e che vi piacciono anche le canzoni che il Carmelo Sacchi mette, appunto, e i saltini indietro nel tempo che vi fa fare. Sì. Adesso, ecco, ho aperto un attimino le campane delle cuffie, track, e subito Larsen. Va bene, dai. Adesso parliamo di un appuntamento che c'è, appunto, in Val di Vara. Ce ne andiamo domenica 4 ottobre a partire dalle ore 10 sino alle 17.30, dove? A Castiglione Torinese, dove c'è appunto il Bernesi Val di Vara Day, il raduno dedicato ai bovari del Bernese, questi cani bellissimi, celebre razza canina amata per il caratteristico mantello tricolore e l'indole docile e affettuosa. L'appuntamento è presso il centro cinofilo Code in Acqua, in strada degli Scavi 18 a Castiglione Torinese. A sostenere l'iniziativa in qualità di sponsor è Yayayaho, il brand dedicato alla cura e all'igiene degli animali, nati dal gruppo WIT Italia, storica realtà piemontese di Poirino, attiva dal 1970. La giornata è animata dalle attività all'aperto, giochi e premi per e momenti di condivisione con, appunto, questi grandi cani, con la partecipazione dei professionisti del settore. Sono presenti anche l'educatrice cinofila Francesca Bertotti, la veterinaria comportamentalista Elisa Irato, la tecnico veterinaria e fisioterapista e osteopata animale Laura Cirritto, che accompagnano i partecipanti con approfondimenti e indicazioni dedicate alla relazione, al comportamento e al benessere di questo cane molto bello. Pensato in primo luogo per chi vive con un bovaro del Bernese, il raduno apre le porte anche alle famiglie e alle appassionate desiderosi di conoscere più da vicino questa razza e trascorrere una giornata immersi nel mondo cinofilo. L'ingresso è consentito su prenotazione a 347 378 4942, appunto, o se no presso la pagina Instagram chiocciola Mara tra i Bernesi. Quindi bello questo appuntamento, che belli che sono questi cani. Bernesi Val di Vara Day, raduno dedicata ai bovari del Bernese, appunto questo fine settimana dalle 10 alle 17.30 a Castiglione Torinese, appunto, in questo posto, in questo centro cinofilo che si chiama Code in Acqua e che si trova in strada degli Scavi 18 a Castiglione Torinese.

Grande canzone Marco Mangoni insieme ad Angelina Mango, Canto d'amore. E noi torniamo indietro nel tempo un attimino con quest'altra bellissima canzone di Domenico Modugno, meraviglioso, del sabato pomeriggio dell'Ambaraba Ciucico con lo show alla radio con il Carmelo Sacchi. E c'è qualcosa che le accomuna, queste due canzoni, quella di Angelina Mango e Marco Mangoni e questa di Domenico Modugno.

0: Una delle canzoni più belle di Domenico Modugno, l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio. So che voi conoscete appunto l'appuntamento e la canzone dei Negro Amaro, appunto meraviglioso, ma noi abbiamo ascoltato invece la versione originale degli anni 50-60 del buono e bravo, appunto Domenico Modugno, e l'ho accomunata e messa insieme a quella di Angelina Mango e Marco Mengoni. Non lo so come mai, e vabbè, capita, sì.
1: State ascoltando Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio a cura di Carmelo Sacchi,
0: che appunto fa delle similitudini strane tra le canzoni, però va bene così. Noi continuiamo insieme a parlare di castagne, andare nel cuneese ancora una volta. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano sui 107.300 per Cuneo e provincia. È bella come frequenza, si sente bene, benissimo, devo proprio dirlo, in tutto il cuneese. Parliamo della sagra della castagna di Frabosa Sottana, quindi andiamo giù, Frabosa Sottana, dove fino a domenica c'è questa sagra della castagna, molto bella, con sapori, tradizioni, cultura, spettacolo, laboratorio e intrattenimento. Frabosa Sottana nel cuneese festeggia l'annuale sagra della castagna fino al 4 ottobre 2026. La Proloco, in collaborazione con il comune di Frabosa, ha stilato un programma ricco di appuntamenti che prevede appunto enogastronomia, mercato di prodotti tipici, artigianato, castagne, calda arrosto a volontà e spettacoli e tante altre sorprese. Quest'oggi e domani ci sarà la castagnata al padiglione fieristico nel villaggio della castagna, con la presenza di Sorrelanza delle castagniere, custodi dei castagneti, antichi mestieri e campetti sportivi. Ci sarà anche una mostra sulle origini romane di Frabosa Sottana, e poi street food, circo bus e show cooking. Invece ancora questa sera alle 17 Montagne Narranti, e poi alle 21 spettacolo con Marco Berri, che saluto, al Pala Sagra, l'ingresso è libero. Domenica 4 ottobre, un attimo di fiato, dal mattino al mercato di Crocetta Più, appunto il mercato fashion di Torino, molto bello. Alle 10 sfilata delle confraternite per le vie del paese, e alle 14.30 appunto ci sarà una festa dello spettacolo e dello sport al Pala Sagra, con ingresso libero, con Elisa Isoardi e appunto Luigi Mastrangelo e anche Carlotta Gilli, Liz Gomis, Miriam Inguscio e Matteo Blangero. Il tutto a Frabosa Sottana, appunto questa grande festa organizzata dalla Proloco e dal comune di questa cittadina molto bella. Per ulteriori informazioni 0174 24 44 81, Proloco Frabosa @libero.it, Yacht Frabosa Sottana @visitcunese.it per ulteriori informazioni sulla sagra della castagna, che bello, che vi aspetta appunto in quel di Frabosa Sottana nel cuneese. Adesso arrivano i BTS, un'altra canzone nuovissima appunto che mi ha messo il buon Federico nella cartella. Questa si intitola Normal.

bella anche questa canzone, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambra Bacci Cocò, quasi in conclusione dell'Ambra Bacci Cocò. Mancano circa 10 minuti più o meno, e adesso per quanto riguarda Torino andiamo a vedere il prossimo appuntamento. Ce ne andiamo al Teatro Colosseo, dove torna Turbo Paolo a Torino con la sua nuova commedia Il Poliziotto del Formaggio. Grande appuntamento questa sera con Paolo Sarmenghi, conosciuto da tutti come Turbo Paolo. Arriva al Teatro Colosseo di Piazza Madama Cristina, di via Madama Cristina a Torino, per una delle tappe del suo nuovo tour intitolato Il Poliziotto del Formaggio, in calendario per questa sera. Dopo aver girato mezza Europa toccando città come Londra, Parigi e Berlino, il comico novarese torna in Italia per portare dal vivo quella simpatia che lo ha reso un volto familiare sui social. Laureato in legge ma con un talento naturale per la battuta, Sarmenghi mette in scena i piccoli paradossi della vita di tutti i giorni e quelli dei personaggi un po' strani che capita di incontrare per strada o in ufficio, usando uno stile che punta sulla mimica, sulla capacità di far ridere senza mai esagerare. Lo spettacolo arriva dopo grandi risultati ottenuti lo scorso anno e segna un passo avanti nella carriera di questo autore, che appunto parla tantissimo su Instagram con brevi video e TikTok. Quindi lo spettacolo è questa sera alle 20:30 in via Madama Cristina 71 al Teatro Colosseo. I biglietti appunto sono in vendita, non so se ci sono ancora posti. Per ulteriori informazioni www.ticketone.it, se no www.teatrocolosseo.com. Turbo Paolo vi aspetta questa sera alle 20:30 con Il Poliziotto del Formaggio. E adesso arriva Baby K e la sua Tuca Macarena. Baby K.

Canzone dell'estate 2026, l'abbiamo ascoltata, Tuca Macarena. È arrivata Baby K con questa canzone e ce l'ha fatta veramente ballare. Adesso cosa facciamo? Abbiamo ancora tempo per ricordare un appuntamento, una canzone e poi i saluti finali. Andiamo nel Cuneese e andiamo a vedere la Fiera Nazionale della Zucca. Ah, è il periodo giusto. In questo weekend Piozzo nel Cuneese ospita la 33esima edizione della Fiera Nazionale della Zucca. È una manifestazione espositiva realizzata tramite una scenografica presentazione di oltre 600 tipi di zucca su vecchi carri agricoli appositamente restaurati. L'appuntamento è quest'oggi e domani appunto a Piozzo nel Cuneese. Per ulteriori informazioni 0173 795 101 info@prodocopiozzo.it. Per quanto riguarda questo Festival Nazionale della Zucca, vediamo ancora una sagra, ma sì, dai. Sempre nel Cuneese andiamo a vedere la sagra della castagna e del fungo. In questa prima settimana di ottobre la Val Varaita torna ad animarsi con uno di questi appuntamenti enogastronomici molto belli e molto importanti e culturali della tradizione piemontese. Fino a domenica 4 ottobre ci si terrà la 59esima sagra della castagna e del fungo di Rossana, manifestazione nata nel 1965. I festeggiamenti prenderanno via la sera appunto con funghi e castagne e una bella cena. Poi quest'oggi si partirà con il mercato dei piccoli animali e alle 20 si terrà il secondo appuntamento con la cena tematica all'oratorio Domenico Savio. La serata proseguirà poi dalle 21.30 in piazza Gazzelli con la festa musicale e serata sotto le stelle con DJ set e Giulia Frencia. La giornata clou sarà quella di domenica 4 ottobre che prenderà il via alle 9.30 con la grande fiera per le vie del paese. Alle 10 si terrà l'inaugurazione ufficiale della sagra in piazza Gazzelli con la presentazione delle tradizionali figure della manifestazione. E ci sarà un pomeriggio di folklore, spettacoli e grande musica. A partire dalle 14.30 nel centro cittadina ci sarà appunto la sfilata con il Bulerè e la bella Barutera con la musica folk della Cricca di Meisha. Poi ci saranno anche i balli folkloristici Manghin e Manghina. Ci saranno spettacoli per i piccoli sul palco con l'esibizione del gruppo Pentasonica e il clown Trinchetto. Invece in chiesa, presso la chiesa parrocchiale, si terrà l'esibizione del duo Domino. Si terrà l'esibizione del duo Domino con un reperto

48 517 349 67 28 68 oppure proloco rossana@libero.it. c'è anche il sito ufficiale di questa grande sagra della castagna e del fungo in quel di Rossana nel Cuneese. E adesso altro saltino indietro nel tempo, questa è l'ultima canzone nell'ambito dell'Ambarabacicico con l'uscita alla radio con il Carmelo Sacchi. Ci saluteremo alla fine di questa canzone bellissima, ma quanto è bella. Arriva Amy Stewart, questa è la sua Friends.

Siamo così giunti in conclusione di trasmissione. Io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, qui da RNC Radio Nichelino Comunità, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze e quindi spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Ci risentiamo la prossima settimana. Bacini, bacetti e baciotti dal Carmelo Sacchi. Mi raccomando, fate i bravi e sempre all'ascolto di RNC, appunto, in tutto.

0: tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. ciao ciao a tutti, alla prossima. Dal Carmelo Sacchi è tutto e ci risentiamo la prossima settimana.
1: RNC vi ha presentato
2: Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
3: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
4: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Buongiorno a tutti, vi leggeremo la terza e ultima parte della Ruota della Fortuna. Iniziamo! Quando tutte le consonanti della frase sono scoperte in un triplice segnale acustico, avverti i concorrenti che da lì in avanti, quando viene il loro turno, è concesso solo di tentare e di dare la soluzione, oppure, se in possesso del mettere premi necessario, compare una vocale. Le manche finisce quando un concorrente dà la soluzione esatta. In tal caso, la concorrente aggiunge al suo metro premi totale il mer premi parziale accumulato durante la manche. Se tale mantepremi è inferiore da 1.000.000 lire, viene arrotondato a tale cifra, gli altri concorrenti non aggiungono nulla ai loro mantepremi totale. Anche a cifra, gli altri concorrenti aggiungono nulla ai loro mantepremi totale, anche nel caso in cui loro monteprimi parziale forse superiore a quello di vincitore della manche. Al termine dell'ultima manche, il concorrente con il maggior montepremi totale viene proclamato campione e torna nella puntata successiva. Il campione rimane in carica per un numero massimo prestabilito di puntate, variabile e seconda delle edizioni.
7: Dall'edizione 2024 la regia è affidata a Giancarlo Giovanni, storico regista dei programmi di Gerry Scotti, ruolo fondamentalmente era ricoperto dagli autori della trasmissione, responsabili della creazione delle frasi e dei giochi e dei giudici di gara. Nelle edizioni in onda su Italia 1 tra il 10 dicembre 2007 e il 19 giugno 2009 le registrazioni si trasferirono a Roma, presso gli studi del Centro Titanus Helios, dal 6 maggio 2024 al 19 gennaio 2025. Le registrazioni tornano a Colla Gnomanzese, nel Michelangelo Studio, di proprietà dello stesso conduttore. Come spesso è accaduto nei più importanti giochi televisivi, anche questo quiz è stato sfruttato per la realizzazione di un gioco in scatola acquistabile nei negozi di giocattoli. La prima edizione è stata realizzata già nel 1975, più di una decina di anni prima della partenza della trasmissione. Si basava sul format statunitense originale del gioco e con esso era intitolato Wheel of Fortune. A partire dal 1987 è stata realizzata una versione italiana del gioco basata sul programma La Ruota della Fortuna, in onda quell'anno su Onda in TV. A partire dal 1989 fu modificata la confezione con l'inserimento della scatola di una foto sulla scatola di una foto di Mike Buongiorno. Nel frattempo è divenuto il padrone di casa del programma e il logo dell'emittente sulla ruota. Anche il contenuto della scatola fu modificato e la ruota stessa. Un ulteriore cambiamento è stato realizzato nel 1992 con la modifica di coperchio e contenuto del gioco e l'inserimento di due collage raffiguranti il conduttore e la valletta di quel periodo, Paola Barese.
8: Nel 1992 è uscita la seconda edizione di Giochi in Scatola, con nuove schede per indovinare le sanzioni e una nuova descrivibile. Mentre dal 1995 è cambiato nuovamente tutto il contenuto del gioco e il coperchio, e hanno stati inseriti il nuovo quiz e di conaci da Toneneia, nuova valletta del gioco. Una versione da tavola del gioco è stata prodotta anche durante l'edizione di Eco Papi, editata da Quimetoni, mentre dal 2024 è in vendita la scatola del gioco nella versione di Cherry Scotti, editata da Navas Spooker.
7: Grazie per aver ascoltato quest'ultima parte della Ruota della Fortuna. Ci vediamo alla prossima puntata e quindi ciao a tutti, ciao ciao,
6: ciao, ciao.
7: Buonanotte, ciao.
5: E adesso un po' di musica. Achille Lauro con Senza una stupida storia d'amore.

0: Bentornati, io sono Lorenzo e adesso benvenuti alla rubrica Recensioni a caldo con il primo film da recensire, Supergirl, che ho visto al Luce Cinema Sorrino Lingotto ieri sera, allo spettacolo delle 19:20. Supergirl, il nuovo secondo film del DCU. È diretto da Craig Gillespie, regista di Tonya, che ha portato Allison Janney a vincere l'Oscar, e Crudelia, ovvero il film su Crudelia Demon, ci presenta una cara sorelle, ovvero Millie Alcock, molto diversa dall'eroina a cui noi eravamo abituati. Cugina di Clark Kent, ma gli antipodi rispetto al più solare Superman, cara e cresciuta circondata da sofferenza e violenza, lontana dall'amore familiare che ha plasmato l'uomo d'acciaio. Questa infanzia dura l'ha resa un personaggio più spigoloso, segnato e pronto a reagire con fermezza al male. Nel giorno del suo 21esimo compleanno, Kara viaggia attraverso la galassia insieme al fidato cane Crypto. Durante il suo percorso incrocia la giovane Ruthie Marie Knoll, Eve Ridley, ovvero la doppiatrice di Wendy Lupo in Peppa Pig, un incontro destinato a cambiare il suo cammino. Quando una tragedia inattesa colpisce, l'eroina kryptoniana viene spinta in una missione segnata di vendetta che la costringerà a interrogarsi sui suoi confini tra giustizia e brutalità. Minacciata da un nemico spietato, ovvero Krem delle Colline Gialle, Kara è costretta a suo malgrado ad allearsi con un compagno improbabile. Insieme intraprendono un viaggio cosmico epico che metterà alla prova non solo le loro forze, ma anche l'identità stessa di Supergirl. Sarà un percorso attraverso ombre ferite del passato, alla ricerca di una nuova direzione che possa finalmente definirla come eroina, lontano anni luce dall'aura luminosa di Superman. Ok, allora, Supergirl, allora. Supergirl, io l'avevo inserito nei film che attendevo di più quest'anno, assieme a Minions e Monsters, di cui ne parleremo nei prossimi giorni, e Odissea di Christopher Nolan. Allora, Supergirl è il nuovo secondo film del DCU, dopo Superman, che è il primo, nonché il secondo prodotto del DCU, perché il primo prodotto del DCU che noi abbiamo avuto è una serie animata, ovvero Creature Commandos. Poi, ad agosto 2026 su HBO Max arriverà una serie TV live action, ovvero Lanterns, anche se la serie TV in live action che è arrivata l'anno scorso, ovvero che è la seconda stagione di Peacemaker, e ad ottobre 2026 avremo Clayface, il nuovo terzo film del DCU e anche il sesto prodotto del DCU. Allora, opinioni personali su Supergirl. E tra l'altro nei prossimi giorni, anzi in questi giorni, io caricherò sul mio canale YouTube ufficiale Lorenzo Parnas le mie opinioni personali su Supergirl, che adesso vi spiego. Allora, Supergirl per me è divertente, scanzonato, folle alla Guardiana della Galassia. Millie Alcock come Supergirl è perfetta, fantastica. Lobo di Jason Momoa, folle. Scene fantastiche, combattimenti spettacolari. Colonna sonora carina. E basta. Non ho più niente da dire su Supergirl. E basta. Io spero che voi andiate al cinema a vedere Supergirl. Perché? Supergirl su Rotten Tomatoes ha ricevuto di recensioni il 57% della critica e il 76% del pubblico. Quindi, anzi, perciò, fate, no, fate, fate attenzione e non fidatevi della critica. Perché se no, sarà per, perché se vi fidate della critica che l'ha reso brutto, che l'ha reso un film brutto, sarà uno schifo, ok? E tra l'altro, il film ha avuto al CinemaScore una B-. E perciò significa che secondo me Supergirl al box office potrebbe essere un flop oppure un successino del DCU, ma vedremo in questi giorni cosa accadrà con gli incassi di Supergirl, ma saremo a vedere. Comunque sia, Supergirl divertente, io lo consiglio e basta. Ok ragazzi, noi ci vediamo tra poco sull'immortalità e poi il main event sul box office italiano con protagonista Toy Story 5. Ciao ragazzi, a dopo, ciao ciao.
1: Buonasera signore e signori, io sono Francesco Grandinetti e quello che vi leggerò per radio si intitola Le super chicche stanno tornando e lo faranno nel modo più sorprendente possibile. Siete pronti? Sedetevi comodi e cominciamo. Le tre eroiche sorelline sono pronte ad irrompere sugli schermi ancora una volta, ma non come potreste pensare. Le super chicche sono pronte a tornare in azione. A sorpresa, Warner Bros. Animation ha messo in sviluppo un nuovo film d'animazione dedicato alle iconiche eroine create da Craig McCracken, segnando così il ritorno sul grande schermo di una delle proprietà più amate e più seguite della storia di Cartoon Network. L'annuncio è arrivato nel corso del ANSIB International Animation Film Festival, il più importante evento mondiale dedicato all'animazione, dove lo studio ha confermato di essere al lavoro sul nuovo progetto cinematografico basato sulle celebri protagoniste della serie. Secondo fonti vicine alla produzione, tuttavia, il film si troverebbe ancora nelle primissime fasi di sviluppo e non avrebbe ancora ricevuto il via libera definitivo. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama del progetto che riporterà sotto i riflettori Lolly, Dolly e Molly, le tre bambine dotate di straordinari superpoteri, nate da un esperimento del professor Uttonium. Come ricorderanno i fan della serie animata originale, le tre eroine vennero create grazie a una miscela di zucchero, cannella e ogni cosa bella, a cui viene accidentalmente aggiunto il misterioso componente chimico Chemical X. Da quel momento le super chicche hanno dedicato la loro vita a proteggere la città di Doomsville dalle minacce più importanti e pericolose. Improbabili e pericolose. Dopo l'esordio avvenuto nel 1998, la serie animata è diventata rapidamente uno dei simboli dell'epoca d'oro di Cartoon Network, conquistando una generazione di spettatori grazie al suo mix di azione, comicità e personaggi memorabili. Lo show è andato avanti per 6 stagioni, concludendo la sua corsa nel 2005. Ha continuato a rimanere un punto di riferimento per l'animazione televisiva degli anni 2000. Il nuovo film in sviluppo non sarebbe il primo tentativo di portare al cinema le super chicche. Nel 2002 arrivò infatti Le super chicche, il film lungometraggio animato che raccontava le origini delle protagoniste, ma che non riuscì a ottenere il successo sperato al box office. Negli anni successivi il franchise è stato poi rilanciato con una serie reboot nel 2026 e con un'ambientazione adattamento seriale in live action, che dopo una travagliata produzione non è mai arrivato sugli schermi. Ora Warner Bros. Sembrava tuttavia pronta a concedere alle tre sorelline eroiche nate in laboratorio una nuova opportunità, con Lolly, Dolly e Molly che potrebbero finalmente avere l'opportunità di rifarsi sul grande schermo. Beh, quello che posso dire di questo annuncio non è so niente, ma di sicuro se l'avessi visto sarebbe stato fantastico. Comunque, un mio collega mi ha detto che un attore che dava la voce a uno dei personaggi è mancato, quindi non mi ricordo il nome, ma va bene lo stesso. Beh, comunque può andare. Beh, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!
2: Ciao a tutti, io mi chiamo Lorenzo.
3: E Vinicio.
2: E oggi vi doppieremo Pirati dei Caraibi. Ciao Jackie.
3: Ciao papà.
2: Dicono che stai formando una ciurma.
3: Se continuano a dirlo, deve essere vero.
2: E che sei diretto alla fonte.
3: Ci sei mai stato?
2: Ho la faccia di uno che è stato la fonte della giovinezza.
3: Dipende dalla luce.
2: Figliuolo, la fonte ci vogliono degli oggetti. Per il rituale profano. Due calici.
3: Sulla mappa c'era un calice.
2: 2 d'argento della nave di Pont de Leon ti serviranno.
3: Per?
2: Il rituale, non fare lo shock, Jack. Scopri tutti i dettagli prima di salpare.
3: O salpare, magari, ma per farlo mi serve una nave.
2: Guarda quelli, là dietro. Hanno una nave e hanno il soldato Marinai. E l'ultima cosa, Jack. La fonte ti mette la prova, parola mia.
4: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
5: RNC in blu. RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Sena, un nuovo avvertimento della Russia, diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev li invita a lasciare la città, lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri di Mosca. La federazione pronta a nuovi massicci attacchi. In Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. 5 persone sono morte per un raid su un edificio nella zona occidentale di Gaza City attribuito a Israele. L'attacco era volto a colpire un alto funzionario di Hamas, riferisce una fonte della sicurezza citata da media israeliani. E ora la manovra con il servizio sul via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica.
2: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 e altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due, esattamente il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. In Francia un 15enne è stato fermato a Marsiglia per aver lanciato fiamme con uno spray sul volto di una passante durante una protesta studentesca. Il video dell'aggressione avvenuta giovedì è diventato virale sui social. Si vede una donna che tenta di allontanare dei giovani intenzionati a danneggiare la pensilina di una fermata dei bus. A quel punto un ragazzo con il passamontagna aziona una bomboletta spray con un accendino, provoca una fiammata che colpisce la donna sul viso. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: La biblioteca dei ragazzi.
5: La biblioteca dei ragazzi
4: a cura di Daniela Lani.
6: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Io sono Daniela, ma c'è Samira Rocchetti che mi accompagna in regia e tra poco ci raggiungeranno alcuni ospiti che porteranno poi sotto braccio i loro libri. Inizieremo chiacchierando con Sergio Olivotti, che ci porterà tra le pagine del suo divertentissimo Troppi Roberti, edito da Terre di Mezzo. Conosceremo il piccolo Roberto, un bambino talmente insofferente ai difetti altrui da decidere di clonarsi, ma circondarsi di copie di se stessi è davvero il segreto della felicità? Lo scopriremo. Poi, a proposito di cambiare prospettiva sulle cose, ci raggiungerà Carolina Zagnier, autrice per Camelo Zampa di Voce del Verbo. Lei ha fatto qualcosa di molto particolare, ha realizzato un piccolo dizionario fotografico e poetico che ci invita a pensare fuori dagli schemi. Ha preso dei verbi e li ha in qualche modo disinnescati in un modo che ci racconterà. Per chiudere in bellezza avremo con noi un insegnante, nonché scrittore amatissimo. Parliamo di Enrico Galliano, con lui indagheremo i misteri. Il mio migliore amico è un fantasma, una storia divertente che parla però anche di cose serie, solitudine, riscatto e di quella sensazione di invisibilità che fa paura ma che lui sa raccontare con grande leggerezza. Tutto questo con la musica che ci accompagna e visto che parleremo di Troppi Roberti tra poco, un Roberto lo aggiungiamo anche noi, Roberto Vecchioni.

0: È per noi un po' l'appuntamento dell'autunno. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo parlato con lui di un albo che ha avuto un successo incredibile, torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Sergio Livotti, buongiorno Sergio.
1: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo scorso anno ci siamo divertiti un sacco con Faccio un etto con l'osso, che ha avuto un successo incredibile, i bambini lo adorano, tu lo sai, non soltanto i bambini, e credo che andremo pazzi anche per questo tuo nuovo lavoro edito sempre da Terra di Mezzo, Troppi Roberti. Raccontaci
1: allora,
0: qualcosa, Sergio.
1: È sempre difficile spiegare da dove arrivino. C'è qualcosa che ho un po' dentro e che sta uscendo fuori. È già uscito fuori con un libro precedente che ha avuto grande fortuna perché è stato premiato col premio, col super premio Andersen, che è Se fossi Ugo. Ed era il tema un po' dell'identità, diciamo. Questo tema evidentemente ce l'ho un po' lì, per cui in qualche modo non so esattamente quando, ma mi si è concretizzata l'idea di fare un altro libro su questo. In realtà in mente ho una trilogia sull'identità. Poi un giorno, lo ricordavamo l'altro giorno che eravamo insieme a Illustrada a Mondovì con Marianna Balducci, ero proprio al telefono con Marianna e le dicevo: ma insomma, questa tecnica dei timbri io è un tanto che la uso, però non voglio usarla così gratuitamente, forse sarebbe bello usarla per rappresentare qualcosa simbolicamente, è una tecnica per fare i multipli, quindi forse per rappresentare l'omologazione. E in pratica, mentre ero al telefono con Marianna, mi è venuta l'idea di usare una tecnica che è quella dei timbri, che ho sempre bazzicato anche nei laboratori dei bambini, per parlare però proprio di omologazione e di identità.
0: Nella serie tutto torna, hai visto? C'è sempre un motivo per tutto e tutto serve per quello che deve accadere. E proprio il tema dell'omologazione, sì, anche appunto dell'identità, sono proprio al centro di Troppi Roberti, perché appunto il protagonista è proprio Roberto, che a un certo punto si guarda intorno e insomma i bambini che ha intorno non li sopporta più, perché quello è troppo precisino, quello è troppo confuso, vorrebbe qualcuno più simile a lui.
1: Sì, e poi insomma credo che tutti bene o male ci riconosciamo nell'incipit, cioè tante volte ci viene, o almeno io che sono poi un ligure brontolone, tante volte non mi fa bene niente di quello e di quelli che ho attorno, però poi alla fine è proprio vero che quello di rinchiudersi in una torre eburnea non è una scelta utile e neanche felice, proprio felice in tutti i sensi, nel senso che la felicità è poi invece incontrare gli altri e la felicità è proprio nello scoprire le diversità. Noi siamo capaci a viaggiare, abbiamo sempre voglia di andare a vedere paesi nuovi, però non abbiamo a volte voglia di confrontarci con persone nuove, no? Abbiamo un po' questo limite, in realtà poi questo dà tanta gioia.
0: Sì, come no, infatti poi è noioso alla fine, se siamo tutti uguali, parliamo delle stesse cose, facciamo le stesse cose, che gusto c'è?
1: Sì, è un po' quello. Io spero di aver dato questo chiamiamolo messaggio, questo spunto di riflessione, perché poi io spero che il libro non sia mai una cosa chiusa, finita, con una morale, ma che sia occasione poi magari anche in classe di parlare della questione. Il tema anche dell'inclusione adesso è molto attuale e quindi i ragazzi si ritrovano in classi con mille diversità e quindi c'è la necessità e l'urgenza di parlare anche di questo. Poi io adesso ho fatto un pippone, come si dice, però io spero che il libro sia anche e soprattutto divertente, perché cerco sempre di arrivarci.
0: Ma lo è, Sergio,
1: così.
0: Io ad esempio, e poi comunque uno impara un sacco di cose, ad esempio ho scoperto che 2 è il numero perfetto per scaccolarsi, cioè se sei in 2, no, a vicenda è perfetto.
1: Esatto, vedi, io parlo
0: 4
1: anche
0: per giocare a carte,
1: di matematica.
0: Ma certo, c'è tanta matematica nel tuo libro.
1: C'è un po' di matematica, perché infatti nelle schede che poi abbiamo preparato per suggerimenti di attività per le maestre, c'è anche anche proprio quella della matematica, perché comunque è un processo esponenziale quello a cui si sottopone il buon Roberto.
0: Sì, no, veramente è estremamente divertente nella tua capacità, insomma, hai questa capacità di far sorridere e di far ridere anche Sergio, che è una dote incredibile. Però poi ci stanno un sacco di spunti, perché anche ad esempio io riflettevo, no? Capita a ciascuno di noi di appunto sentirci diverso dall'altro e voler essere uguale all'altro. Nel momento in cui siamo uguali all'altro, invece di trovare qualcosa per distinguerci, perché effettivamente appunto questo non ci appartiene più. Cioè, una cosa che capita a tutte le età.
1: Sì, capita spesso, capita nelle amicizie, capita nell'amore, che poi alla fine siamo felici quando incontriamo qualcuno che ci dà qualcosa e ci fa scoprire qualcosa di più. Però nel parlare comune, in realtà, sembrerebbe e sembreremmo attratti soltanto da chi ci somiglia, ma le soddisfazioni migliori si hanno in altri modi. Poi c'è anche una chiusa a cui tengo molto, no, nel libro, perché è vero che ci sono questi Roberti e poi questi Carli che si moltiplicano, no, e che si clonano e che poi alla fine si annoiano, però la scena finale del libro è quella in cui Carlo 1 e Roberto 1, non spoilerò più di tanto, però insomma, nel senso che va bene, si può anche spoilerare, decidono di andare a buttare giù un'altra torre che hanno visto. Cioè l'azione e la partecipazione non si ferma con la propria soddisfazione personale, ma c'è questo spunto anche un po' così di politico, nel senso più nobile del termine, no? Che riguarda la polis, la cittadinanza, il sociale, per cui non ci si ferma appunto al proprio piccolo orticello, ma alla fine Carlo 1 e Roberto 1 vogliono che anche tutto il mondo migliori e non si omologhi, ecco.
0: Esatto, e il mondo migliora e non si omologa se facciamo anche solo un primo piccolo gesto per cambiare le cose, come fanno proprio loro, come ben sottolineato. Sergio, allora, Troppi Roberti, Terre di Mezzo, Sergio Livotti, che ringrazio infinitamente per essere stato con noi. Grazie
1: a te. Grazie a te.

0: Il prossimo libro che vi racconto è bellissimo, mi dispiace solo non potervi far vedere pagina dopo pagina quello di cui parleremo, però forse anche meglio perché vi verrà la curiosità poi di andarlo ad acquistare e di guardarlo con i vostri occhi. Voce del Verbo, libro che si sfoglia in verticale, di cui parliamo con Carolina Zanier. Carolina, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi ospitata.
0: Che bello averti qui, è la prima volta che vieni, speriamo che tutti trovi bene, così tornerai.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Intanto grazie per averci portato questo libro, che dicevo, insomma, senza farlo vedere è sicuramente più complicato raccontare, ma la prima cosa che ti vorrei chiedere innanzitutto è se è un'idea che avevi in testa da un po' o comunque com'è nato il
1: progetto?
0: Guarda,
1: diciamo che per creare questo libro io ho impiegato circa 2 anni. Poi magari ti spiego nel dettaglio il perché, però l'idea è nata fondamentalmente da un senso molto profondo di impotenza e smarrimento di fronte a tutte queste bruttissime notizie che noi sentiamo ogni giorno, notizie legate ad atti di violenza psicologica e anche fisica che si stanno verificando tra gli esseri umani. Quindi io, lavorando sempre a contatto con i bambini e i ragazzi, mi sono chiesta davvero che cosa potessi fare io, nel senso che io credo che ognuno di noi abbia un ruolo fondamentale all'interno della società, per cui mi sono chiesta che cosa posso fare io, perché la solita predica ai ragazzi e ai bambini non conta più niente, cioè non vale, le parole stanno a zero. Quindi ho detto, diamo loro uno strumento creativo, cioè sì, utilizziamo le parole, ma operiamo una risemantizzazione totale di queste parole, perché noi siamo abituati a interpretare le parole che ho scritto in questo libro, ma anche tante altre che ho messo, sempre con un'accezione negativa, sin da quando siamo nati. Invece ho voluto proprio creare uno strumento creativo che ne ribaltasse il significato. Non so se mi sono spiegata, ecco.
0: Benissimo, sì. benissimo. A questo punto devo spiegare con il tuo aiuto qualcosa di più, cioè è un fotolibro, diciamo così, si sfoglia in verticale, lo abbiamo detto, quasi fosse un calendario, nella parte alta c'è un verbo, nella parte bassa c'è una foto, e tu sei riuscita con uno strumento apparentemente molto semplice, ma ci hai messo 2 anni, quindi tanto semplice non sarà stato,
1: esatto,
0: a disinnescare in maniera assoluta e meravigliosa alcuni verbi. Ne citiamo alcuni,
1: sì.
0: Vai tu a memoria.
1: Guarda, li so a memoria perché poi li ho ovviamente studiati tutti, sono approfittare, strappare, pestare, manipolare, ingannare, armare, bombardare, eliminare, rubare, tutti i verbi che sono legati appunto a una sfera della violenza, dell'aggressività, dell'ostilità. Ecco, ho stilato una serie di verbi appunto con questa accezione violenta, e ho studiato anche l'etimologia di questi verbi, sono andata proprio a fondo. E alla fine ho dovuto scegliere solo quei verbi che si prestavano necessariamente a questo mio gioco creativo, a questo ribaltamento attraverso la fotografia, attraverso lo scatto. Tanti altri li ho dovuti togliere perché cioè non riuscivo proprio a trovare lo scatto giusto, nel senso che avrei dovuto fotografare veramente una sensazione, un istante,
0: certo,
1: che è difficile cogliere nella realtà. Con l'illustrazione è un'altra cosa, ma la fotografia è uno strumento, è un linguaggio espressivo diverso, ecco, è molto, sì, non fa sconti a nessuno la fotografia.
0: Queste fotografie quindi le scattate nel corso dei 2 anni, oppure i 2 anni sono stati più di diciamo di fase di studio e poi le scattate tutte insieme?
1: Allora, lì è stato un po' un percorso, dipende, a volte mi è venuto in mente il verbo e poi ho scattato la fotografia, altre volte invece ho scattato la fotografia e mi è venuto in mente il verbo. Quindi è stato un processo un po' non a senso unico, ma a doppio senso. È stato complesso, ripeto, come processo, perché non è facile trovare, cioè innanzitutto non è facile ribaltare nella tua testa il significato che hai sempre dato a quelle parole. Per cui anche trovare l'immagine giusta che colpisse in modo significativo appunto l'immaginazione e la fantasia, ecco, mi ha richiesto tempo.
0: Lo capisco, per questo è un lavoro veramente di cui ti faccio i complimenti, perché sì, si percepisce il grandissimo lavoro che c'è, perché se magari un verbo come strappare, e tu hai scelto, no, la carta di un regalo che si strappa, tutto sommato, no, può sembrare abbastanza immediato, c'erano e ci sono alcuni verbi che davvero immagino abbiano così
1: mi hanno fatto sanguinare il cervello.
0: Ecco, ad esempio quello più complicato in assoluto qual è stato?
1: Allora complicato no, perché alla fine li ho scelti, quindi, però per dirti catturare, catturare, ecco, ho dovuto proprio cioè non è che ho dovuto, a un certo punto mi è venuto questo insight creativo, perché a me piacciono molto i giochi di ombre, con luci e ombre, e un giorno che stavamo facendo questo gioco con dei bambini ho pensato, ecco, questo è il vero senso del catturare, nel senso buono, cioè voglio fermare un'immagine, voglio fermare un momento, voglio catturare, come quando tu catturi con la macchina fotografica. Ok, quindi anche costringere, il costringere non volevo ometterlo da questa lista, perché la costrizione è un atto di profonda violenza, soprattutto psicologica, che si sta verificando in questi anni, e sono risalita all'etimologia, quindi cum più stringere, che significa unire insieme, costringere, e quindi ho scelto di mettere la foto dei bambini che costruiscono e uniscono insieme questi rami sulla spiaggia per non solo creare qualcosa, una tana, ma andarci dentro anche insieme dopo, quindi unirsi insieme loro stessi.
0: Sì, infatti è una delle mie preferite.
1: Ah, sì, diciamo che tutte le foto alla fine sembrano banali, in realtà se tu vai a vederle, a collegarle con il verbo, ti richiede di fare un approfondimento, un affondo sul significato di quel verbo.
0: Hai detto affondo, c'è anche il verbo affondare.
1: Sì, affondare, appunto, anche a me piace molto questo verbo. Ovviamente sì, bisogna legarlo anche ai fatti di attualità, no? Che si sentono. E affondare, l'unica cosa che si può affondare sono le radici, le nostre radici, o le radici di una pianta in questo
0: poi
1: caso.
0: Devo dire un'altra cosa bellissima del libro, che praticamente tu lo sfogli, cioè ti crea quel senso di attesa, e ora, cioè adesso che cosa avrà scovato. Bellissimo. E poi c'è il gran finale, armare, ecco, e bombardare. Sì. Cioè,
1: infatti,
0: ragazzi,
1: stavo per dirlo, nel senso che tutti i verbi lungo il corso del libro sono un po' a sé stanti, gli ultimi due invece li ho scelti in modo che si collegassero l'un con l'altro, e volevo che la fine del libro fosse una grande risata, e quindi ho scelto proprio questi verbi, armare e bombardare, che sono quelli più pesanti e quelli più attuali, però volevo che il verbo bombardare portasse in realtà a una grande risata, perché appunto volevo completamente ribaltarne il significato, ecco.
0: Ci sei riuscita, però non svegliamo come, perché questo se
1: devono andare
0: a leggere assolutamente. Senti, la prima volta che ce l'hai avuto tra le mani, che cosa hai pensato, Carolina?
1: Ho detto mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sì, perché non è stata un'operazione semplice. Io devo ringraziare moltissimo Francesca e Sara di Camelo Zampa, perché io gliel'ho proposto, era maggio 2024 al Salone del Libro di Torino, quando ho presentato l'altro mio albo fotografico, che è Come me, come te, e quando l'ho presentato lì loro erano presenti e ho detto guardate ragazze, io avrei in mente questo progetto, e gliene ho parlato. L'hanno sentito e mi hanno detto Carolina vai, fallo, lo vogliamo assolutamente, e da lì sono passati 2 anni ed è nato, però io a volte volevo mollare perché era veramente troppo difficile in certi momenti, e poi invece loro mi hanno detto no, ti prego, continua a crederci, e alla fine poi infatti abbiamo partorito questo progetto.
0: Meno male.
1: Per cui grazie.
0: Giusto, è giusto ringraziare, però io ringrazio te Carolina per avercelo raccontato, innanzitutto, e per averci creduto fino alla fine.
1: Bisogna sempre crederci, alla fine tutte le cose tra virgolette belle, no, che ci sono in giro, magari ti trovi di fronte a qualcosa che dici mamma mia, ma come avrà fatto, è una cosa incredibile oppure geniale, così in realtà non c'è nulla di geniale, c'è solo tanto impegno, costanza e determinazione.
0: E questo è un bellissimo insegnamento.
1: Sì.
0: Carolina, io ti ringrazio, torna presto.
1: Grazie mille a te, grazie della

0: Secondo me è capitato a tutti almeno una volta di sentirsi guardati come se fossimo un mobile montato male, o addirittura di non sentirci proprio visti, di sentirci quasi trasparenti. Dico questo perché il libro che vi racconto, anzi che vi racconterà il nostro ospite, è Il mio migliore amico è un fantasma, quindi c'è del mistero, ci sono dei fantasmi in questa nuova avventura scritta da Enrico Gagliano, che è con noi. Buon pomeriggio Enrico.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Capita anche a te di sentirti visto come un mobile montato male?
1: Sì, beh, più o meno 6-7 volte al giorno, però ecco, diventando un po' più grande comincio ad accorgermi che in realtà è una sensazione molto condivisa, solo che evidentemente ci vergogniamo un po' di provarla, però forse se qualcuno fa il primo passo e lo ammette, magari poi anche gli altri piano piano, sai, possono sentirsi meno soli.
0: Ah, ecco. Questo vale per tantissime cose, fare il primo passo aiuta tutti, guarda, lo verifico ogni giorno e secondo me insomma è sempre bene ribadirlo. L'ho presa insomma alla larga per introdurre questo libro estremamente avventuroso, che chiedo inizialmente a te di raccontare, perché voglio capire dove tu ti fermeresti. Ho paura di raccontare troppo.
1: Ah beh sì, essendo un romanzo pieno di colpi di scena, è un campo minato cercare di raccontarlo, però insomma succede questo, che c'è questa ragazzina di nome Lilla, che ha i capelli bianchissimi, che comincia con una brutta telefonata, la telefonata che in realtà dobbiamo fare davvero, nella realtà noi insegnanti, quando uno studente, una studentessa sta per essere fermato e deve ripetere l'anno, bisogna fare questa terribile telefonata, si chiama il fonogramma, che chiamiamo a casa per avvisare di quello che sta per succedere, e lei è presente quando la scuola chiama a casa e pensa che sia la cosa più terribile che le possa succedere nella vita, ma ancora non sa che la vita ha in serbo per lei delle sorprese che la faranno ricredere. Infatti pochi giorni dopo, di ritorno da una breve vacanza con la famiglia, lei sarà la prima e unica ad accorgersi che casa sua ha un ospite. C'è qualcuno che bazzica per le stanze, non si fa vedere, si nasconde, lascia dei segnali, delle scritte sul muro, e questo qualcuno sarà uno strano bambino molto molto particolare, con un sacco di sue peculiarità, e inizierà a stringere una piccola amicizia con questo bambino, e piano piano cercheremo di capire chi è, da dove viene, e vabbè, vedi, già devo fare spoiler, però insomma sappiamo che è una storia di fantasmi, quindi lasciamo immaginare il lettore. Però ecco, questo lo posso dire, niente di quello che pensate sarà davvero quello che
0: lo confermo.
1: Insomma, questo libro vi stupirà un sacco.
0: Lo confermo,
1: ecco.
0: Lo confermo. Anche se poi scoprirete che nella prima pagina avevate, insomma, se eravate insomma molto attenti, c'era già qualche indizio. Vabbè, non dico altro. Dicevi giustamente, questo bambino che ha delle caratteristiche un po' particolari, a dire il vero, di caratteristiche un po' particolari ne hanno tutti i personaggi della storia. A cominciare, questo lo possiamo raccontare, dalla strampalata famiglia di Camilla, detta Lilla.
1: È una famiglia parecchio strampalata, perché c'è questo nonno che dà i voti a tutti. È un ex professore, quindi qualsiasi cosa fai lui ti mette il voto. Poi c'è questa nonna che è il primo elemento un po' paranormale, perché è convinta di dialogare con l'aldilà, in particolare con la regina Maria Antonietta d'Austria, che poi sarà di Francia, la regina che verrà decapitata al termine durante la rivoluzione francese. E poi insomma c'è questa gatta di nome Fiaba, un po' anarchica come tutti i gatti, e gli unici un po' più sani sono i genitori, tranne il papà, che è terrorizzato da ogni pericolo, da ogni possibile minaccia, e quindi è sempre lì che dissemina la casa di allarmi, di cose insomma per evitare ogni che i loro figli si possano fare male. Naturalmente anche questo sarà un personaggio
0: chiave, un pelo ansioso, diciamo,
1: storia.
0: Così, e poi in fondo fa parte della storia, un personaggio della storia anche la casa, insomma la casa in cui si svolge tutto, insomma io l'ho vista un po' come una protagonista, Lilla Foscaluce.
1: Sì,
0: Venturi.
1: Lilla lei è quel personaggio che si sente, come dire, sbagliato, appunto, il mobile montato male perché è stata bocciata, però in realtà è perché semplicemente lei ha un'intelligenza particolare, per cui è incuriosita da tutto ciò che non è scolastico. Non è che non funziona, è che funziona in un modo tutto suo, e forse proprio grazie a questo suo funzionamento particolare

0: particolare avrà in mano un compito molto speciale, cioè andare a fare luce su un segreto che la sua casa nasconde da tantissimo tempo. Questa villa che ospitava insomma un grande architetto con sua moglie, ma si dice insomma che siano ancora circolino ancora come fantasmi in questa casa, potrebbe essere vero, non lo so, ma insomma quello che volevo fare con questa storia era cercare di scrivere una storia che fosse divertente e spaventosa insieme, perché sai cosa ho scoperto facendo le letture ad alta voce in classe con i miei studenti? Che sono due i racconti, i tipi di racconti che li prendono di più, quelli che fanno paura e quelli che fanno ridere. Allora ho detto mettiamoli insieme tutte e due, così facciamo il mix di quello che preferiscono per affrontare poi in realtà dei temi molto, molto importanti. Questo libro ha tanti livelli di lettura, perché si parla anche di lutto, si parla anche di morte, si parla del sentirsi invisibili. Ho cercato di farlo nel modo più leggero e divertente possibile, però un occhio un po' più adulto forse riesce anche a scorgere questi significati nascosti.
1: Come no, anche il fatto di sentirsi sbagliati. È vero che la cosa che scrivi da insegnante, questo tu sicuramente lo sai, che una bocciatura spesso porta un crollo, che porti un crollo dell'autostima, questo sì, ma che poi ti fa sentire sbagliato,
0: sì, purtroppo,
1: in tutto.
0: Noi sottovalutiamo il peso. Adesso c'è questa moda, no, di dire che una volta si bocciava di più, quindi la scuola era migliore. Purtroppo la mia fortuna sfortuna è che io ci sono dentro e, oltre a viverla in prima persona, insomma studio anche quello che faccio, e le ricerche dicono invece il contrario, che le scuole che bocciano di più qualitativamente sono inferiori, perché alla fine tendono a escludere piuttosto che sostenere gli studenti, che infatti alimenta questo percorso, alimenta la dispersione scolastica, sai, quindi l'abbandono dei ragazzi dalla scuola. Ovviamente non sto dicendo che bisogna promuovere tutti indiscriminatamente, sto solo dicendo che una scuola sana è una scuola che riesce ad accompagnare e a permettere a tutti di raggiungere il livello per essere promossi.
1: Senti, ecco. Invece tornando alla storia, proprio una curiosità mia, che non so scrivere e mai riuscirei a scrivere una storia così piena di sospense e colpi di scena, ma quando tu scrivi una storia come questa, dove appunto devi disseminare quella degli indizi senza svelare troppo, ma tu il finale ce lo hai già in mente quando inizi la scrittura? Cioè parti dalla fine o no?
0: Ci sono volte molto fortunate in cui il finale ti viene in mente fin dall'inizio, ma nella maggior parte dei casi no, e neanche in questo libro, che aveva un finale completamente diverso quando l'ho pensato.
1: Ma dai!
0: Ma scrivendo, sai, in realtà la tua curiosità è di tantissimi, sono tantissimi che si chiedono questa cosa. Credo che non ci sia un modo giusto o sbagliato, ci sono scrittori architetti e scrittori giardinieri. Gli scrittori architetti sono quelli che progettano tutto fin dall'inizio, che fanno le loro belle cronologie con quello che deve succedere, non succedere, e poi ci sono i giardinieri che seminano e vedono come cresce la pianta. Io sicuramente faccio parte della seconda categoria, sono proprio un giardiniere col pollice verde.
1: Bello, allora d'ora in poi ti immaginerò così, Enrico, come questo giardiniere con il pollice verde più verde di Hulk. In ogni caso, insomma, mi sembra una strategia efficace, perché questo è veramente un libro che si legge con curiosità dalla prima all'ultima pagina, e quindi sono poi curiosa di sapere cosa ne penseranno i nostri ascoltatori. Intanto grazie mille.
0: Grazie a te, a voi, a tutti, buon pomeriggio.

0: Sulle note di questa bellissima canzone degli Eurythmics siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana in cui è venuto a trovarci Sergio Livotti, autore davvero straordinario. Abbiamo raccontato Troppi Roberti, la sua ultima fatica edita da Terre di Mezzo, molto divertente come nello stile di Sergio. Poi Voce del Verbo, questo è veramente un album molto particolare, edito da Camello Zampa, abbiamo incontrato Carolina Zagner, è un libro fotografico che si sfoglia in verticale in cui Carolina ha scelto dei verbi aggressivi e li ha in qualche modo disinnescati con delle foto totalmente inaspettate. Poco fa è stato con noi Enrico Gagliano, è stato bello raccontare Il mio migliore amico è un fantasma, che trovate in libreria per Salani, ed è sempre molto bello anche chiacchierare con lui. Sempre molto bello passare del tempo con Samira Rocchetti, che ringrazio, così come un grazie a tutti voi che ci avete seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: RNC in blu. RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: Ma che tu dica fa?
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno, nuovo avvertimento della Russia, diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev vengono invitati a lasciare la città. Colpito il ponte Nord nella capitale ucraina, in Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota umanita del volo Fly Dubai di mercoledì diretto a Tel Aviv ma atterrato in Arabia Saudita. Ha utilizzato la sciatta d'emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo. Emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi e trapela anche che l'Oman lo aveva interdetto dal volare a causa dei timori di radicalizzazione. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco, Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica aggiornata al rialzo, la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Stangata sulle famiglie per il caro carburante, secondo il Codacons una famiglia con due figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai, lo ha annunciato sui suoi profili social. Si complica ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi anche a Gallarate. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un'opportunità per promuovere progetti a sostegno delle persone in difficoltà. Parliamo dell'associazione Santa Eurosia di Gallarate. Con noi il prevosto Monsignor Riccardo Festa.
4: Sì, l'associazione Santa Eurosia è un'associazione totalmente strumentale al servizio caritativo delle parrocchie della città di Gallarate ed è nata nel 2020 proprio nel mezzo del Covid e così è nata l'idea di dare una casa a quelli che non avevano casa perché in quei giorni erano veramente quelli più in difficoltà. E questa associazione allora ha sistemato una casa che era lì non utilizzata di una parrocchia e abbiamo preparato 12 posti letto, sono delle camere a due posti e due ne hanno uno solo, ecco, per poter ospitare queste persone. Quindi è un'ospitalità notturna dalle 18 fino alle 9 del mattino, del mattino successivo. Ora adesso ormai siamo già al sesto anno di questo servizio. L'associazione poi ha rilevato anche la mensa del buon samaritano, ristoro del buon samaritano, questa mensa gratuita di mezzogiorno e quindi gestisce adesso queste due realtà, la casa di Eurosia, Eurosia è una santa compatrona di Gallarate, e poi il ristoro del buon samaritano che è la mensa gratuita di mezzogiorno e qui chi viene e mangia gratuitamente nella mensa e nella casa di Eurosia viene ospitato gratuitamente. Non c'è un limite di tempo, però c'è un lavoro attraverso la collaborazione con la cooperativa legata alla Caritas, la cooperativa Intrecci, per cui facciamo dei progetti sulle persone per poterle accompagnare a un reinserimento sociale, quindi non è soltanto un dormitorio, è una vera casa, ecco, quindi questa è la situazione. E adesso le persone, qualcuno è rimasto dentro 6 mesi, qualcuno è rimasto dentro 3 anni, 3 o 4 sono rimasti dentro così lungo tempo, però diciamo normalmente escono con un passaggio in positivo. Dentro questo contesto c'è stato di aiuto anche il contributo dell'8 per mille. Noi abbiamo ricevuto un contributo dell'8 per mille anche per un altro servizio che è collegato a questo sistema di attenzione alla grave emarginazione, che però è gestito direttamente dalle parrocchie. Si tratta del servizio docce, dove si può andare per le docce, per la lavanderia, per far asciugare i vestiti, poi anche per il parrucchiere. Ecco, lì abbiamo comperato delle lavatrici nuove, sono delle lavatrici molto più grosse di quelle che ci sono in casa, perché lì abbiamo circa 60-70 docce ogni settimana, e fanno doccia, si lavano i vestiti, poi li fanno asciugare, eventualmente possono anche integrare qualche vestito come servizio guardaroba, e lì attraverso l'8 per mille abbiamo ricevuto il contributo per comperare anche queste lavatrici, ecco, che servivano.
3: Grazie, allora buon lavoro, grazie soprattutto per il vostro impegno.
4: Grazie a voi.
3: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RLC 107.4. La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, domani c'è un messaggio nelle letture che ci fotografa tutti. Siamo pronti alla foto di gruppo? Non ci siamo solo noi nella foto, ma tutta l'umanità. Vi incuriosisce? Ascoltiamo. La storia dell'umanità è la storia di un amore in crisi, di un amore non corrisposto, di un innamorato passionale, Dio, e di una sposa tiepida e opportunista, l'umanità. Ecco, la foto di gruppo riprende noi insieme a tutta l'umanità. Rappresentiamo la sposa di Dio. In tutte e due le letture, Isaia e il Vangelo, si parla in un linguaggio agricolo. Forse i contadini o chi possiede una vigna o un orto può capire meglio. Però cerchiamo di capire tutti e di tradurre questo linguaggio apparentemente agricolo in un linguaggio affettivo. Questo lo comprendiamo tutti. Si parla di una vigna. In realtà Isaia parla di un cantico d'amore di un contadino appassionato della sua vigna, a favore della quale mette tutto il suo ingegno e le sue energie. Ognuno di noi può sostituire alla vigna la propria passione. C'è chi ha speso tutta la sua vita per i figli, per la sua ragazza o il ragazzo, per una ditta, per lo sport. Vedete voi. Se non avete la vigna, sicuramente una passione ha preso la vostra vita e per questa l'avete spesa. Ecco, fate voi la traduzione. Il messaggio di oggi è che ci è affidato un compito che stiamo tradendo, per cui possiamo essere rifiutati e la missione può essere affidata ad altri popoli, ad altre culture, come è successo al tempo di Gesù. La vigna del Signore è l'umanità intera. La Chiesa non è il regno di Dio, ma ha un compito particolare in ordine al regno di Dio. È in funzione, al servizio e testimone. Noi corriamo il rischio che ci sarà tolto il regno e affidato ad altri popoli, che ne produrranno frutti di vita eterna. Il benessere che abbiamo raggiunto non può essere condiviso con tutti. Questo ci porterà a non convertirci e allora il compito sarà affidato ad altri.

Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio canto d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.

Nella prima lettura di Isaia, siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, la vigna era il popolo di Israele. La vigna è il mio popolo, Giuda, la mia piantagione preferita. Nell'esperienza cristiana, fino a 20-30 anni fa, il regno veniva identificato con la Chiesa. In realtà oggi sappiamo che la vigna è l'umanità intera e che la Chiesa non è il regno, ma al servizio del regno. Riprendiamo l'immagine di Isaia della vigna e del viticoltore appassionato che dissoda il terreno, lo sgombra dai sassi e pianta viti pregiate. Costruisce in mezzo alla vigna una torre per difenderla. Dio, il viticoltore appassionato, si pone a difesa della sua vigna, della sua amata, del suo popolo. Ha scavato un tino per produrre il vino che indica l'amore, la gioia, la felicità. Dopo aver fatto tutto ciò che poteva fare, aspetta i tempi della crescita, che l'uva maturi. Qui subentra il dono dei doni che ci valorizza, la libertà. Entra in campo la nostra responsabilità, anche se per l'uva forse non si può dire. Isaia dice che la vigna produce uva acerba che non matura. L'amata non ha corrisposto all'amore. Il viticoltore chiede agli abitanti di Gerusalemme di fare da giudici tra lui e la sua vigna. Che cosa potevo fare di più che non ho fatto? Il diletto, il viticoltore appassionato, Dio, desidera che siamo noi gli uomini che hanno rifiutato la sua proposta di dialogo generoso e amoroso a giudicare se stessi. Il rifiuto della vigna, della ragazza, del popolo, il nostro rifiuto dell'amore di Dio, perché vogliamo essere noi a gestire la nostra vita e anche quella degli altri, produce effetti negativi. Prima il diletto aveva costruito la torre per proteggere la vigna. Ora toglierà la siepe e demolirà il muro di cinta. La vigna sarà calpestata e trasformata in pascolo. Non sarà più vangata e cresceranno rovi. Questo non perché ha cessato di amare la vigna, ma perché, rifiutando l'amore, la sposa umanità subisce le conseguenze del rifiuto. La prima caratteristica dell'amore è la libertà di accettarlo o di rifiutarlo. Da evidenziare l'attesa, l'aspettare senza esito del contadino, sposo, Dio. Questi acini acerbi dei delitti e delle grida degli oppressi in luogo di giustizia e rettitudine. Dunque, l'appassionato lavoro del proprietario della vigna non mirava a ottenere l'esteriorità solenne dei riti al tempio, bensì relazioni umane più eque e fraterne in città. Vincerà l'amore paziente e infinito di Dio, sposo e padre.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per il mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, ed egli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, ed è una meraviglia ai vostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.

La parabola che ci viene proposta domani è secondo il Vangelo di Matteo. Viene pronunciata a Gerusalemme, nel momento in cui il conflitto con i responsabili giudaici raggiunge il culmine. Essa costituisce l'ultimo avvertimento lanciato da Gesù. C'è un padrone di un terreno che pianta una vigna. Come nell'immagine di Isaia, la circonda con una siepe, scava una buca per il torchio, costruisce una torre, figura di ciò che Dio è per il suo popolo, torre fortissima, rifugio e sicurezza. La differenza dall'immagine di Isaia è che qui il padrone dà la vigna in affitto a dei contadini e se ne va lontano. Chi riceve in affitto una vigna non può ritenersi padrone. Allo stesso modo i responsabili di Israele non potevano ritenersi padroni del popolo e non potevano sostituire alla parola di Dio le loro tradizioni umane. Cerchiamo di non puntare il dito solo sui responsabili della Chiesa. Guardiamo che quando puntiamo l'indice, tutte le altre dita della mano sono rivolte verso di noi. Come dicevo all'inizio nella foto, ci siamo tutti. Ognuno di noi tende a sentirsi padrone della propria vita. Mentre l'abbiamo ricevuta e la riceviamo in ogni istante, e a volte vogliamo anche essere padroni della situazione in cui viviamo, e dove ci riusciamo, cerchiamo di gestirla noi, di fare i piccoli padroni del vapore. La parabola è una sintesi della storia e della salvezza. Difatti, quando giunge il momento del raccolto dell'uva, il padrone manda i suoi servi a ritirare il raccolto, ma i contadini uno lo bastonarono, uno lo uccisero, un altro lo lapidarono. Il padrone manda altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. I servi sono la rappresentazione dei profeti. Poi il padrone manda il figlio, pensando che suscitasse in loro il rispetto. Forse neanche noi sappiamo cos'è il rispetto. Ci lamentiamo di non essere rispettati, ma non si vende al mercato il rispetto. Notiamo quanta cura, amore e tenerezza ha il padrone nel preparare e difendere la vigna da dare in affitto, e quanta idiozia e arroganza hanno i vignaioli che pensano, uccidendo il figlio del padrone, di diventare eredi. Noi ci stupiamo, ci saremmo comportati nello stesso modo. Non riconosciamo il nostro limite, ci crediamo autosufficienti, magari senza rendercene conto, che è peggio. Perché non possiamo neanche cambiare se ci sentiamo a posto. Ancora oggi succede così. Ci sentiamo nel nostro piccolo onnipotenti e pensiamo persino di fregare Dio. Quante volte nella preghiera sappiamo e diciamo a Dio cosa deve fare e ce la prendiamo se poi così non succede. L'importante è rendersi conto di questi errori, perché se ne siamo consapevoli e ci presentiamo a Dio con queste ferite, Lui se ne fa carico e se serve per il bene ce ne libera, altrimenti rimaniamo accecati dalla violenza e dall'arroganza, e quanta ce n'è. Ebbene, il figlio del padrone è Gesù, l'avete capito tutti. I vignaioli sono i responsabili del popolo di Dio e in quel momento i giudei, ma come ho detto più volte, siamo tutti responsabili gli uni degli altri. Il bello è che Gesù chiede a chi lo ascolta l'esito della parabola. Chiede: quando verrà il padrone della vigna?
cosa farà a quei contadini che hanno ucciso il figlio? Il Dio che Gesù è venuto a rivelarci non ci giudica, non ci castiga. È l'uomo stesso che si giudica e si castiga. Lo dirà anche Gesù. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. La risposta è stata che la vigna sarà data ad altri contadini. Gesù viene ucciso fuori dalle mura di Gerusalemme, come viene anticipato dalla parabola. Lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ma ci verrà detto: la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Nessuno è profeta in patria, neanche il Figlio di Dio, perché nessuna patria ama i suoi profeti. Mentre lo straniero è forse più capace di accettare il nuovo, è più disponibile, ma in realtà nella terra di Dio siamo tutti stranieri.

Vi siete ritrovati nella foto di gruppo che rappresenta l'umanità, che dimentica di essere in affitto, che non sa vivere nella gratitudine del dono della vita che gli viene soffiata a ogni istante? Spero di sì, altrimenti analizzatevi meglio. Ma niente paura. Il Dio di Gesù ama proprio chi è in difetto, chi è debole. Occorre solo che siamo veri e non ci contiamo frottole. Andiamo tra le braccia di chi tanto ci ama e lui ci rende buoni, capaci di comunicare il suo amore e la sua pazienza a tanti altri fratelli. Buona settimana a tutti. A risentirci la prossima.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, proseguo l'illustrazione dell'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II e il numero 18 della prima parte, Maria nel mistero di Cristo, recita: la benedizione di Elisabetta nella visitazione, beata colei che ha creduto, raggiunge la pienezza del suo significato quando Maria sta sotto la croce di suo figlio, cioè sul Calvario, e secondo Giovanni 19:25, il Concilio afferma che ciò avvenne non senza un disegno divino. Soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. L'unione mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'annunciazione. Allora si era anche sentita dire: sarà grande il Signore Dio, gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine, come è detto in Luca 1:32-33. Ed ecco, stando ai piedi della croce, Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste parole. Il suo figlio agonizza su quel regno come un condannato, disprezzato e reietto dagli uomini. Uomo dei dolori, era disprezzato e non ne avevano alcuna stima, quasi distrutto. Quanto grande, quanto eroica è allora l'obbedienza e la fede dimostrata da Maria di fronte agli imprescrutabili giudizi di Dio. Come si abbandona a Dio senza riserve, prestando il pieno seguito dell'intelletto e della volontà a colui le cui vie sono inaccessibili. Ed insieme quanto potente è l'azione della grazia nella sua anima, come penetrante è l'influsso dello Spirito Santo, della sua luce e della sua virtù. Mediante questa fede, Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spogliazione. Infatti Gesù Cristo, e pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Proprio sul Golgota umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce, detto in lettera ai Filippesi 2:5-8. Ai piedi della croce Maria partecipa, mediante la fede, allo sconvolgente mistero di questa spogliazione. È questa forse la più profonda kenosis della fede, il profondo annichilimento, kenosis annichilimento della fede nella storia dell'umanità. Mediante la fede la madre partecipa alla morte del figlio, alla sua morte redentrice, ma a differenza di quella dei discepoli che fuggivano, era una fede ben più illuminata. Sul Golgota Gesù, mediante la croce, ha confermato definitivamente di essere il segno di contraddizione predetto a Simeone. Nello stesso tempo, là si sono compiute le parole da lui rivolte a Maria: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sì, veramente beata colei che ha creduto, esclama nell'enciclica Giovanni Paolo II. Queste parole pronunciate da Elisabetta dopo l'annunciazione, qui ai piedi della croce, sembrano echeggiare con suprema eloquenza e la potenza in essa racchiusa diventa penetrante. Dalla croce, come a dire dal cuore stesso del mistero della redenzione, si estende il raggio e si dilata la prospettiva di quella benedizione di fede. Essa risale fino all'inizio e, come la partecipazione al sacrificio di Cristo, nuovo Adamo, diventa in eccesso senso il contrappeso della disobbedienza e dell'incredulità presenti nel peccato dei progenitori. Così insegnano i padri della Chiesa e specialmente Sant'Ireneo, citato dalla Costituzione Lumen Gentium. Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la fede. Alla luce di questo paragone con Eva, i padri, come ricorda ancora il Concilio, chiamano Maria madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Ha ragione dunque nell'espressione beata colei che ha creduto, possiamo trovare qua

quasi una chiave che ci schiude l'intima realtà di Maria. Dico lei che l'angelo ha salutato come piena di grazia. Se come piena di grazia ella è stata eternamente presente nel mistero di Cristo, mediante la fede ne divenne partecipe in tutta l'estensione del suo itinerario terreno. Avanzò nella peregrinazione della fede e al tempo stesso, in modo discreto ma diretto ed efficace, rendeva presente agli uomini il mistero di Cristo. E ancora continua a farlo. E mediante il mistero di Cristo anch'ella è presente tra gli uomini. Così mediante il mistero del figlio si chiarisce anche il mistero della madre. Proseguiamo ora il numero 20 dell'enciclica Redemptoris Mater, in cui Giovanni Paolo II scrisse: il Vangelo di Luca registra il momento in cui una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse, rivolgendosi a Gesù: beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte, detto in Luca 11:27. Queste parole costituivano un lode per Maria come madre di Gesù secondo la carne. La madre di Gesù non era forse conosciuta personalmente a questa donna. Infatti, quando Gesù iniziò la sua attività messianica, Maria non lo accompagnava e continuava a rimanere a Nazareth. Si direbbe che le parole di quella donna sconosciuta l'abbiano fatta in qualche modo uscire dal suo nascondimento. Attraverso quelle parole è branato in mezzo alla folla, almeno per un attimo, il Vangelo dell'infanzia di Gesù. È il Vangelo in cui Maria è presente come la madre che concepisce Gesù nel suo grembo, lo dà alla luce e lo allatta maternamente, la madre nutrice a cui allude quella donna del popolo. Grazie a questa maternità, Gesù, figlio dell'Altissimo, è un vero figlio dell'uomo, è carne come ogni uomo, è il Verbo che si fece carne, è carne e sangue di Maria. Ma alla benedizione proclamata a quella donna nei confronti della sua genitrice secondo la carne, Gesù risponde in modo significativo: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, detto in Luca 11:28. Egli vuol distogliere l'attenzione dalla maternità, intesa solo come il legame della carne, per orientarla verso quei misteriosi legami dello spirito che si formano nell'ascolto e nell'osservanza della parola di Dio. Lo stesso trasferimento nella sfera dei valori spirituali si delinea ancor più chiaramente in un'altra risposta di Gesù riportata a tutti i sinottici. Quando viene annunciato a Gesù che sua madre e i suoi fratelli sono fuori e desiderano vederlo, egli risponde: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, è detto in Luca 8:20-21. Questo disse girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, come leggiamo in Marco 3:34 o secondo Matteo 12:49, stendendo la mano verso i suoi discepoli. Queste espressioni sembrano collocarsi sulla scia di quel che Gesù dodicenne rispose a Maria e Giuseppe quando fu ritrovato dopo 3 giorni nel Tempio di Gerusalemme. Ora, quando Gesù partì da Nazareth e diede inizio alla sua vita pubblica in tutta la Palestina, era ormai completamente ed esclusivamente occupato nelle cose del Padre Celeste. Egli annunciava il regno, regno di Dio e cose del Padre che danno una nuova dimensione, un nuovo senso a tutto ciò che è umano e quindi ad ogni legame umano, in relazione ai fini e ai compiti assegnati ad ogni uomo. In questa nuova dimensione anche un legame come quello della fratellanza significa qualcosa di diverso dalla fratellanza secondo la carne, derivante dalla comune origine degli stessi genitori. E perfino la maternità, nella dimensione del regno di Dio, nel rango della paternità di Dio, stesso acquista un altro senso. Con le parole riportate da Luca, Gesù insegna proprio questo nuovo senso della maternità. Si domanda Giovanni Paolo II: si allontana per questo a lei che è stata la sua genitrice secondo la carne? Vuole forse lasciarla nell'ombra del nascondimento che ella stessa ha scelto? Se così può sembrare in base al suono di quelle parole, si deve però rilevare che la nuova e diversa maternità di cui parla Gesù ai suoi discepoli concerne proprio Maria in modo specialissimo. Non è forse Maria la prima tra coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica? E dunque non riguarda soprattutto lei quella benedizione pronunciata da Gesù in risposta alle parole della donna anonima? Senza dubbio Maria è degna di benedizione per il fatto che è divenuta madre di Gesù secondo la carne. Beato il grembo che ti ha portato e il seno di cui hai preso il latte, ma anche e soprattutto perché già al momento dell'annunciazione ha accolto la parola di Dio, perché vi ha creduto, perché fu obbediente a Dio, perché serbava la parola e la meditava nel suo cuore e con tutta la sua vita la adempiva.
Possiamo dunque affermare che la beatitudine proclamata a Gesù non si contrappone, nonostante l'apparenza, a quella formulata dalla donna sconosciuta, ma con essa viene a coincidere la persona di questa Madre Vergine che si è chiamata sola serva del Signore, come detto in Luca 1,38. Se è vero che tutte le generazioni la chiameranno beata, si può dire che quell'anonima donna sia stata la prima a conferire inconsapevolmente quel versetto profetico del Magnificat di Maria e dare inizio al Magnificat dei secoli. Se, mediante la fede, Maria è divenuta la genitrice del figlio datole dal Padre nella potenza dello Spirito Santo, conservando integra la sua virginità, nella stessa fede ella ha scoperto ed accolto l'altra dimensione della maternità, rivelata a Gesù durante la sua missione messianica. Si può dire che questa dimensione della maternità apparteneva a Maria sin dall'inizio, cioè dal momento del concepimento e della nascita del figlio. Fin da allora era colei che ha creduto, ma a mano che si chiariva ai suoi occhi e nel suo spirito la missione del figlio, e la stessa come madre si apriva sempre più a quella novità della maternità che doveva costituire la sua parte accanto al figlio. Non aveva dichiarato fin dall'inizio: eccomi, sono serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto? Mediante la fede, Maria continuava ad udire e a meditare quella parola, nella quale si faceva sempre più trasparente, in un modo che sorpassa ogni conoscenza, l'autorivelazione del Dio vivo. Maria, madre, diventava così in un certo senso la prima discepola di suo figlio, la prima alla quale egli sembrava dire: seguimi, ancor prima di rivolgere questa chiamata agli apostoli o a chiunque altro. Il numero 21 dell'enciclica Redemptoris Mater prosegue dicendo, recitando: da questo punto di vista è particolarmente eloquente il testo del Vangelo di Giovanni, che ci presenta Maria alle nozze di Cana. Maria vi appare come madre di Gesù all'inizio della sua vita pubblica. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu inviato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli, detto in Giovanni 2,1,2. Dal testo risulterebbe che Gesù e i suoi discepoli vennero invitati insieme a Maria, quasi a motivo della presenza di lei a questa festa. Il figlio sembra invitato a motivo della madre. È noto il seguito degli eventi legati a quell'invito, quell'inizio dei segni compiuti da Gesù, l'acqua mutata in vino, che fa dire l'Evangelista: Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui, è detto in Giovanni 2,11. Maria è presente al Cana di Galilea come madre di Gesù e in modo significativo contribuisce a quell'inizio dei segni, rivelando la potenza messianica del suo figlio. Ecco, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora, è detto in Giovanni 2,3,4. Nel Vangelo di Giovanni quell'ora significa il momento fissato dal Padre nel quale il figlio compie la sua opera e deve essere glorificato. Anche se la risposta di Gesù a sua madre sembra suonare come un rifiuto, soprattutto se si guarda più che all'interrogativo a quella recisa affermazione: non è ancora giunta la mia ora, ciononostante Maria si rivolge ai servi e dice loro: fate quello che egli vi dirà, detto in Giovanni 2,5. Allora Gesù ordina ai servi di riempire di acqua le giare e l'acqua diventa vino migliore di quello che prima è stato servito agli sposi del banchetto. Quale intesa profonda ci è stata Gesù e sua madre? Come esplorare il mistero della loro intima unione spirituale? Ma il fatto è eloquente. È certo che in quell'evento si delinea già abbastanza chiaramente la nuova dimensione, il nuovo senso della maternità di Maria. Essa ha un significato che non è racchiuso esclusivamente nelle parole di Gesù e nei vari episodi riportati dai sinottici. In questi testi Gesù intende soprattutto contrapporre la maternità risultante al fatto stesso della nascita a ciò che questa maternità, come la fratellanza, deve essere nella dimensione del regno di Dio, nel raggio salvifico della paternità di Dio. Nel testo giovanneo, invece, dalla descrizione dell'evento di Cana si delinea ciò che concretamente si manifesta come nuova maternità secondo lo spirito e non solo secondo la carne, ossia la sollecitudine di Maria per gli uomini, il suo andare incontro ad essi nella vasta gamma dei loro bisogni e necessità. A Cana di Galilea viene mostrato solo un aspetto concreto dell'indigenza umana, apparentemente piccolo e di poca importanza: non hanno più vino. Ma esso ha un valore simbolico. Quell'andare incontro ai bisogni dell'uomo significa al tempo stesso introdurli nel raggio della missione messianica e della potenza salvifica di Cristo. Si ha dunque una mediazione
Maria si pone tra suo figlio e gli uomini nella realtà delle loro privazioni di indigenze e sofferenze. Si pone in mezzo, cioè fa da mediatrice, non come un'estranea, ma nella sua posizione di madre, consapevole che come tale può, anzi ha il diritto di far presente al figlio i bisogni degli uomini. La sua mediazione dunque ha un carattere di intercessione. Maria intercede per gli uomini. Non solo, come madre desidera anche che si manifesti la potenza messianica del figlio, ossia la sua potenza salvifica, volta a soccorrere la sventura umana, a liberare l'uomo dal male che in diverse forme e misure grava sulla sua vita. Proprio come aveva predetto del Messia il profeta Isaia nel famoso testo a cui Gesù si è richiamato davanti ai suoi compaesani di Nazareth, per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista. Altro elemento essenziale di questo compito materno di Maria si coglie nelle parole rivolte ai servi: fate quello che egli vi dirà. La madre di Cristo si presenta davanti agli uomini come portavoce della volontà del figlio, indicatrice di quelle esigenze che devono essere soddisfatte affinché la potenza salvifica del Messia possa manifestarsi. A Cana, grazie all'intercessione di Maria e all'obbedienza ai servitori, Gesù dà inizio alla sua ora. A Cana Maria appare come credente in Gesù. La sua fede provoca il primo segno e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. Nella seguente trasmissione proseguiremo l'esame del numero 22 dell'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400. In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

Yeah.

Come on, son, please, sir.

Gracias.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, ci presentiamo al Signore e con cuore sincero chiediamo perdono a Dio per le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre mancanze. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo pietà. Signore che siede alla destra del Padre e intercedi per noi, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: In excelsis Deo.
1: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.

dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.

hai sradicato una ditta dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai steso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.

Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, figlio dell'uomo che per te hai reso forte.

da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che li consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Come domenica scorsa, chi ha partecipato alla messa, Gesù sta parlando ai responsabili di Israele. Però Gesù, quando parla alle persone del suo tempo, oggi parla a noi, a me e a voi. E ancora una volta, come domenica scorsa, siamo portati in mezzo alle vigne. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire una verità che dobbiamo sempre recuperare per la nostra vita di fede. Dio crea l'universo, la grande vigna, il cosmo. All'interno di questo universo fa emergere la vita, che è poi la nostra vita, con la collaborazione ovviamente dei nostri genitori. Poi continua la parabola: il proprietario della vigna la dà in affitto. È una brutta parola questa, no? Il proprietario la dà in affitto, però rende molto l'idea. Abbiamo una vita in affitto. Non potrò mai dire: la vita è mia e me ne faccio quello che voglio. Noi siamo i gestori dell'esistenza, non siamo proprietari. Siamo stati piantati. Poi dice Gesù nella parabola: quell'uomo se ne andò lontano. Uno può pensare subito: allora Dio ci ha creati e poi dopo se ne va lontano. Ma non è così. Dio ci lascia liberi. Non è ossessiva la presenza di Dio nella nostra vita. Il Signore ci vuole bene, ma il suo bene è esente da quella malattia mortale che è possedere l'altro. Vedete, piantati, curati molto bene, la parabola dice: pianta la vigna, la circonda con una siepe, scava
un frantoio costruisce una torre. E questa cosa non è da poco, eh. Il Signore ci pianta e poi ci dà dei sentimenti, un'intelligenza, una volontà e una capacità decisionale di responsabilità. E quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, manda i suoi servi a ritirare il raccolto. Cosa sono questi frutti? Sostanzialmente sono due: la gratitudine e la condivisione. Due grandissimi frutti che possono riassumere la vita e che possono concentrarsi su tre parole che io chiamo sempre salvavita. Tre parole: la parola grazie, la parola perdono e la parola per favore. Dire grazie, chiedere perdono, chiedere ciò che noi possiamo darci da soli, permesso, è possibile questo? È possibile, se facciamo un po' di attenzione. Non riusciamo se facciamo un po' di attenzione. Non riusciamo magari sempre.

Uno lo bastonarono, un altro lo uccisero e un altro lo lapidarono. Guardate, conosciamo tutti questi bastoni e queste pietre omicide. Sapete come si chiamano? Si chiamano voglio, posso, comando. Queste tre parole hanno il potere di ferire e di uccidere. Le grandi tragedie storiche hanno sempre usato e usano queste parole di morte. A volte le usiamo anche noi. E infine Gesù nella parabola giunge al termine e legge la sua vita e dice: dopo i servi quell'uomo mandò il figlio. Chi è quel figlio? È Gesù. Avranno rispetto di questo mio figlio. E invece non hanno avuto rispetto. Uccideranno questo figlio. Così la vigna finalmente sarà nostra, dicono. Dio è morto, diceva un filosofo, Nietzsche, qualche tempo fa. Lo abbiamo ucciso noi. E aveva ragione. Finalmente possiamo impossessarci della vigna. Però l'uomo non ha trovato una vita in più, come sperava. Ha soltanto trovato una confusione. E ci siamo dentro a questa confusione. Però vedete, Dio non demorde, Dio non ci lascia, Dio non ci abbandona. Dio ci vuole bene, Dio è paziente e in un modo o nell'altro ci chiama sempre, si fa sempre sentire, si fa sempre presente nel nostro cuore, attraverso una situazione, attraverso un incontro, attraverso un fatto, attraverso un'idea bella, illuminante. Vedete carissimi, Dio in Gesù tiene in piedi insieme la storia e la vita. Continua a riproporsi sempre, di nuovo, con pazienza e con tenacia. Continua a chiedere a tutti noi quei frutti di cui si parlava prima, i frutti della gratitudine e della condivisione. Come dicevo, questi frutti si possono concentrare in quelle tre parole salvavita, grazie, non soltanto a Dio, ma a tutte le persone che sono intorno a me, senza le quali non potrei vivere. Chiedo perdono per tutte le volte che ti ho offeso, sapendo di essere accolto, perdonato in permanenza. E poi chiedo per favore, perché io non possiedo nulla e non posso pretendere nulla. Grazie, chiedo perdono e chiedo per favore. Tre parole salvavita, tre parole che ci aiutano a vivere alla presenza del Signore. A condividere questa presenza, questa gioia, questa felicità, questa pace che noi riceviamo nei nostri cuori. Ogni volta che abbiamo la consapevolezza che il Signore è accanto a noi e con noi, in qualsiasi, ripeto, in qualsiasi situazione che possiamo trovarci. Sia lodato Gesù Cristo.

0: professiamo la nostra fede e diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, presentiamo a Dio le nostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa si lasci incessantemente rinnovare dalla grazia, così da testimoniare a ogni uomo e a ogni donna le meraviglie che Dio compie. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i responsabili delle politiche economiche e sociali del nostro Paese, garantiscono un'equa distribuzione delle risorse della terra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i poveri, la cui vita San Francesco ha voluto condividere con radicalità, siano in mezzo a noi segno della vicinanza del Regno di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti noi, radunati attorno alla mensa della parola e del pane di vita, accogliamo la grazia di Dio e lasciamo operare in noi senza opporre resistenza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo per lo faro Carmen a 30 giorni della sua mancanza. Preghiamo per frate Stefano Severino. Preghiamo per Giorgio e per Davis. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Padre buono e misericordioso, ascolta la nostra preghiera e continua a operare in noi le meraviglie del tuo amore in Cristo Gesù, nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

umile e pentiti, accolici, o Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, Vescovo Ausiliare Alessandro, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sei te, ma ci fai.

Republicans. Republicans.

Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ed ora qualche avviso. Sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 15:30, riapre l'oratorio elementare per i bambini dalla prima alla quinta elementare, con giochi, balli di gruppo, merenda e altro, presso l'oratorio della parrocchia Sant'Edoardo Re, questa parrocchia. Sabato 10 ottobre, sabato 11 ottobre, forse è... Allora, domenica 11 ottobre alle ore 19:30 alla Madonna della Fiducia ci sarà la pizza di inizio anno gruppo triennio, giusto? Domenica. Ma non è domenica, perché mercoledì è 14, giusto? Mercoledì 14 ottobre, questi avvisi vi ricorderete sempre, questa settimana non vi scapperà uno. Mercoledì 14 ottobre alle ore 21, incontro con i genitori della terza elementare alla Madonna della Fiducia. Venerdì 16 ottobre alle ore 21, incontro pace e lavoro, sempre nella parrocchia Madonna della Fiducia. Sabato 17 ottobre alle ore 15, incontro con i genitori della terza elementare, sempre nella parrocchia Madonna della Fiducia. Domenica 18 ottobre ci sarà la festa parrocchiale di Sant'Edoardo Re, di questa parrocchia. Chi desidera partecipare al pranzo comunitario può iscriversi in ufficio parrocchiale qui alla Sant'Edoardo, oppure ai banchetti all'esterno, oppure mandare una mail a iscrizioni@parrocchienichilino.it. Per il mese missionario di ottobre sono state organizzate varie iniziative che trovate esposte nelle locandine in bacheca. Avvisi che riguardano questa parrocchia, la parrocchia Sant'Edoardo. Resoconto progetto E. Nel mese di settembre 2026 sono state raccolte e comprate con le offerte 40 bottiglie, è sempre punto interrogativo, di cosa? Ah. 40 bottiglie di olio che verranno divise alla Caritas Interparrocchiale e all'Associazione Abram. Ecco qua, la raccolta olio continua. Arrivava la fine. La comunità di Sant'Edoardo Re desidera fare un regalo a Don Sandrino come segno di affetto e riconoscenza per la sua presenza e per il servizio svolto in questi anni nella nostra comunità. Per questo gli verrà donata una targa ricordo che consegneremo domenica 18 al termine della Santa Messa delle ore 10. Chi desidera partecipare a questo regalo può contribuire liberamente. Penso che in ufficio parrocchiale o ai volontari qui della parrocchia. Grazie a tutti di cuore. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che portiamo nel cuore, quelle persone che stanno vivendo un momento di difficoltà, di prova, di solitudine nella loro vita. Invochiamo la benedizione di Dio su di loro, perché il Signore, attraverso la nostra presenza accanto a loro, faccia vedere a loro il suo grande amore che ha per ognuno di noi. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi consoli Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi e buona domenica.

Thank you.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Bucket up, bucket up.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Sole su, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sole su. Giovanni Caccamo, siciliano di Modica, barocco e cioccolato. Io ho in mente queste immagini di Modica.
2: Giusto.
1: È così?
2: Sì, sì.
1: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ha cominciato presto. Allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano. Ma perché?
2: Perché sognavo di fare il cantautore. Diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa. Poi mio papà ha avuto un cancro.
1: È mancato presto, troppo presto.
2: È mancato presto. E questi 2 anni, diciamo,

0: della, così, della sua vita, conclusivi della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza. Un po' ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita. E quindi sognavo di fare il cantautore. E mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà? Okay. E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo, cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
1: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto
0: non soltanto
1: la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
0: Perché diciamo volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco. E questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre, e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
1: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa: lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
0: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
1: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
0: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
1: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo aborda.
0: Sì.
1: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no? Sì. Tra maestro e allievo.
0: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
1: Non si butti giù così.
0: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre, furibonda, mi disse: ma cosa fai? Ti apposti fuori dalla casa della gente? Questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta.
1: Non è andata bene.
0: Lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un CD dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso.
1: Voce.
0: Sì.
1: Potevano fare lei il film.
0: Io, insomma, attore.
1: E la richiamò.
0: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. E poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
1: Le ha fatto aprire i suoi concerti, sì. Le ha prodotto il primo disco.
0: Sì. E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
1: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
0: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio. Ricordo, eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero, cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine, non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro, più avrai successo più ne vorrai, ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita, quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno, ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
1: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
0: Sì,
1: mito.
0: Assolutamente. Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro. Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi
1: padri
0: si è concretizzato.
1: Nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro,
0: sì.
1: Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro.
0: Sì.
1: Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano, e da frati al Papa è stato un passo veloce.
0: Ah sì, io mi sono sempre lasciato trasportare, un po' come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse. E quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
1: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, no? Parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lì non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante.
0: Sì.
1: E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano doc,
0: sì.
1: Cosa è nato?
0: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
1: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
0: sì, Fiorello, sì, Michele Placido,
1: esatto.
0: Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. Tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
1: E perché secondo te?
0: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo poche.
1: Chi sta peggio?
0: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni, e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Ark of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capo Verde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
1: E che avete fatto?
0: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
1: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
0: Ma forse il disarmo in questo momento. Ma sceglierne una è complicato.
1: Beh,
0: direi
1: sì.
0: Anche insomma,
1: direi che già con la pace avremo una base buona per cominciare,
0: sì,
1: a mettere,
0: esatto,
1: a posto le altre,
0: esatto,
1: cose.
0: Serve quella.
1: E senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
0: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente, fuori dal mondo virtuale. E quindi nasce l'idea di riunirci, 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto, in un luogo straordinario. E quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
1: Così.
0: Sì,
1: posto a caso.
0: Alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
1: il manifesto
0: simbolo
1: dell'umanesimo.
0: Sì,
1: esatto.
0: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento e futuro.
1: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
0: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me, tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
1: Il mondo le soffoca abbastanza le domande, però,
0: sì,
1: non,
0: esatto,
1: ha molta voglia.
0: Sì, sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
1: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima.
0: Sì.
1: Ma lei è credente?
0: Ma io, come si fa a non esserlo?
1: Ah,
0: cioè,
1: non so.
0: È talmente.
1: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
0: Esatto, è quello.
1: Perché?
0: Cioè, penso che, allora, per me, io ho una spiritualità in divenire che è costruita.
1: Tutti.
0: Esatto,
1: tutti.
0: Sì. Che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane, e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene o per il male, per il buio
1: o per la luce. Per il bene nostro e altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
0: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo, anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine. Non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci, e dovremmo imparare ad attingere, a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente.
1: E perché... spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa,
0: certo,
1: comodo.
0: Certo.
1: Stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo... Beh, innanzitutto volevo una parentesi. Lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
0: lei proprio, sì, sì.
1: Dialogo con sua mamma. Ma perché?
0: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto: ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione: quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto: voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
1: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
0: Penso di sì.
1: Eh?
0: Sì, sì, dai, ne sono certo.
1: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice: no.
0: Ci siamo conosciuti.
1: Night, mi piace.
0: Ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano. C'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto, ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone Il cambiamento con Amara, ho detto: sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì...
1: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi, le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
0: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro, quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale per quanto mi riguarda, o artistica, quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita grazie...
1: Ma si scrive su commissione, su proposta di temi, o i temi sono suoi?
0: No, no, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima, delicatissima.
1: Ho detto all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia, è abbastanza riservato, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
0: Sì, ma diciamo, appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
0: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di far sì che sia autentico.
1: Sì, però deve anche essere conosciuto,
0: certo,
1: no?
0: Assolutamente. Certo. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la quotidianità, cioè come se, diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce, perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere,
1: di
0: con
1: pensare.
0: La musica,
1: basterebbe
0: di pensare. Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Mm-hmm. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
0: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci, che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi. Un amore per il creato, un amore, se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore, l'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me, perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me. Una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto saggiamente qualcuno.
1: È un tuffo nell'eterno?
0: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna. Cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo memento mori, ed era un grande augurio. Oggi quando parliamo di morte ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che memento mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno: ma io in vita sono realmente vivo?
1: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa serve?
0: Qual è la mia missione di vita?
1: Vivere.
0: Esatto. Sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa scegli?
0: Ma in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica, che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'alba dentro l'imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di The Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo, diciamo, tra tentazione e bellezza e vita.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Tom diventò un eroe. Il beniamino dei vecchi, l'invidia dei giovani, l'esempio per tutti. E il suo nome fu immortalato perfino dai giornali. Qualcuno diceva di lui che sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti, purché non fosse finito prima sulla forca. Come sempre succede, il mondo irragionevole portò alle stelle Muff Potter e lo esaltò quanto prima lo aveva denigrato ed espulso dalla società. Per Tom, le giornate furono di vivo splendore, piene di gioia e di gloria, ma le notti diventarono orribili. Joe l'indiano, con gli occhi minacciosi, come quelli che aveva un tempo la sua coscienza, compariva in tutti i suoi sogni e ne formava l'incubo perenne. Era difficile indurre il ragazzo a uscire dopo il calar della notte. Huck si trovava nelle stesse condizioni. La sera prima del processo, Tom aveva raccontato all'avvocato tutta la storia e, sebbene la fuga del meticcio avesse dispensato Huck dal testimoniare, il povero ragazzo era terrorizzato all'idea della vendetta di Joe l'indiano. L'avvocato aveva promesso di mantenere il segreto, ma c'era da fidarsi? Perfino Tom, dopo i solenni giuramenti che dovevano suggellare le loro labbra, aveva parlato. E quello che più sgomentava Huck era che a Tom non era successo proprio niente, come se il giuramento non fosse neppure stato fatto. La gratitudine di Muff Potter rendeva Tom felice di aver parlato, ma la notte il ragazzo si pentiva amaramente di non aver chiuso con un suggello le labbra. Non avrebbe dormito ugualmente con molta tranquillità, ma almeno nessuno avrebbe minacciato di fargli la pelle, e a Tom la pelle stava molto a cuore. A volte egli temeva che Joe l'indiano non fosse mai catturato, a volte temeva che lo fosse. Per poter respirare di nuovo liberamente, bisognava che quell'uomo fosse morto e che Tom ne vedesse il cadavere. Era stata messa una taglia per la cattura dell'omicida. Tutta la regione era stata perlustrata, ma invano. Da St. Louis arrivò un onnisciente, onnipotente, meraviglioso uomo chiamato Detective. Girò intorno, annusò l'aria, interrogò, scosse la testa, fece il furbo, dichiarò con aria di importanza di aver trovato una traccia e andò via portando con sé tutto il fascino del mistero. Una traccia non si può impiccare, però, e Tom rimase con la paura in corpo come prima. I giorni passarono e ciascuno si portò via un pezzettino di apprensione, finché anche Tom si tranquillizzò e, a poco, la sua vita di ragazzo spensierato ritrovò il suo ritmo normale.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC presenta
1: Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Prima puntata del mese di ottobre, siamo qui per parlarvi di musica nuova, parlarvi sì ma non molto, perché lo spazio ovviamente va alle nostre canzoni, che quest'oggi sono 8 qui in questa puntata di Playlist in Blu. Benvenuti a tutti, io sono Gary, conduco questo appuntamento ormai da diverso tempo, la formula è quella di farvi capire che cosa selezioniamo. Ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro che si occuperà della parte tecnica per questa mezz'ora e che adesso schiaccia play per il primo disco di quest'oggi, che come al solito è una piccola anticipazione di quello che noi amichevolmente definiamo disco in blu della settimana. Ci accompagnerà per la prossima settimana con questo bel pezzo firmato James Blunt, che torna molto ispirato con questa nuova canzone di cui tra poco vi parlo meglio. Si chiama Circles. Do you ever-

Canzone emozionante che definisce il ritorno di James Blunt, Circles, brano ispirato ai suoni dell'era Britpop, siamo negli anni 90 ed è tratto dal suo prossimo album che si chiamerà Airplane Mode, in uscita il prossimo 6 novembre. E così abbiamo ripreso questa prima puntata del mese di ottobre di Playlist in Blu, come sempre, come detto prima, con il nostro Dib. L'alternanza anche quest'oggi è perfetta tra musica anglosassone in generale, internazionale, e musica italiana. Infatti il secondo disco di quest'oggi è firmato Max Pezzali, che firma, è il caso di dirlo, le ali con l'underscore in mezzo, quindi è un gioco di parole tra appunto le ali nel senso di volare e le ali, perché lealtà è quello che vuole trasmettere con la canzone, che un po' è dedicata anche ai tempi che furono, soprattutto con il suo compagno dei tempi, Mauro Repetto. E allora ce l'ascoltiamo e tra poco vi parlo meglio anche di questa, le ali by Max Pezzali.

Le Ali è il primo singolo estratto dal nuovo disco Max Forever Volume 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 e fa parte anche della colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, serie che avrà e continuerà ad avere sicuramente successo. Le Ali è anche la seconda proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Proseguiamo con la terza, che una voce che penso possiate riconoscere, ma vi parlo tra poco. Vediamo se riconoscete Morten Harket, detta così forse non a tutti, che insieme alla figlia Tomin Harket firma questa Hold Me.

0: immagino l'abbiate riconosciuto, soprattutto se avete qualche capello bianco in testa. Morten Harkett fu la voce, il leader degli Ha-Ha, che insieme alla figlia Tomin Harkett firma questa Hold Me a poco più di un anno dalla rivelazione, tra l'altro, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Torna quindi alla ribalta come artista solista con questo nuovo singolo tratto dal prossimo album che uscirà il prossimo 27 novembre e si chiamerà Human Grace. Andiamo avanti, questa era la terza canzone, la quarta, e dicevamo prima della nostra alternanza tra musica internazionale e musica di casa nostra, vede una coppia inedita, Tiro Mancino, Simona Molinari, questa è la loro Nuvole.
1: Fammi sapere.

Si tratta di una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, originariamente contenuta nell'ultimo album della band, quando meno. Me lo aspetto. Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino, Simona Molinari. Restiamo con artisti italiani, ma che spesso cantano in inglese, come Mario Biondi, che in realtà nella sua carriera, l'ha dedicata alla musica cantata nella nostra lingua, e parte della sua musica è cantata in inglese, come questo ultimo singolo appena uscito, che si chiama Cocktail Blu, che fa parte da Two Under This, nuovo album in arrivo per il vocione catanese di Mario Biondi.

0: Nuovo progetto in arrivo quindi per Mario Biondi, Two Entities, uscirà il 16 ottobre nel ventennale di Handful of Soul, ovvero quando è cominciata tutta la sua grande storia di questa bellissima voce che abbiamo ritrovato con Cocktail Blue, quinta proposta di quest'oggi. La sesta è firmata Yellow, un ragazzo giovane ma che abbiamo conosciuto ormai per bene, e ritorna con il suo nuovo singolo che abbiamo già in sottofondo. Si chiama Te l'ho mai detto, Aiello.
1: C'è qualcosa che mi è preso.

Ecco, aspettavo il codino finale. Questa voce graffiante che abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare soprattutto è quella di Aiello, Te l'ho mai detto, la sua canzone. La settima, la penultima di quest'oggi, vede una collaborazione, quella tra i Naked, che si sono conquistati fama mondiale con diverse canzoni, per dire la verità, e Portugal The Man, altra formazione che nell'ambito pop rock ha detto la sua, insieme per un disco inedito. Questa è Some Kind of Fire.

Allegra, divertente, pop, semplicemente. Sono andati via bene questi 2 minuti e mezzo per Some Kind of High, per Naked insieme a Portugal The Man, la penultima proposta di quest'oggi. Vi presento l'ultima canzone, quella con la quale concludiamo, ed è un bel duetto di due ragazzi giovani di italiani, Lorenzo Salvetti, che ha anche vinto tra l'altro Amici 2025 insieme a Ero Caddeo. Lorenzo sta pubblicando il suo nuovo EP chiamato Stupida Vita, dal quale vi facciamo ascoltare Oggetti Smarriti, che è la nostra sigla finale per questo duo che secondo me dice tanto. Che dire, abbiamo raccontato un po' di musica anche quest'oggi, 8 tracce prese in considerazione. Non mi resta che ringraziare Sabino D'Alessandro, che si è occupato della parte tecnica per questa nuova puntata di Playlist in Blu. Noi torniamo tra 7 giorni, come sempre, facendo i compiti, cioè durante la settimana ascoltando tutte le varie uscite nuove e proponendovi il meglio. Da Gary è tutto.

0: she's married. Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300. Yeah. Yeah.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde all'istanza del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera. La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
2: Molti dicono: chi ci farà del bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC Note di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto primo, coro di claustrali, e dall'atto secondo, la mia Letizia infondere. O madre mia. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, abbiamo ascoltato dall'atto primo Coro di Claustrali e dall'atto secondo La mia Letizia infondere, O madre mia. Oronte Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour. In questo appuntamento abbiamo i baritoni, una coppia francese, François Leroux e Michel Danse.

di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour. Le voci parallele in questo appuntamento erano quelle dei baritoni, coppia francese, François Leroux e Michel Danse. RNC, Notte di Classica. César Franck, Pastoral, opera 19, organista Karol Mosakowski.

di César Franck abbiamo ascoltato Pastoral, opera 19, organista Karol Mosakowski. Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, e le voci parallele sono quelle dei controtenori Philippe Jaruski, francese, Christopher Lowry, statunitense, Andreas Scholl, tedesco.

Terzo appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, e le voci parallele erano quelle dei controtenori Philippe Jaruski, Christopher Lowry, Andreas Scholl. RNC Note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in Do maggiore RV534 per due oboi, arrangiamento per tromba e oboe, allegro, largo, allegro. Maurice André, tromba. Daniel Arignon, oboe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore, RV 534, per due oboi, arrangiamento per tromba e oboe. Maurice André, tromba. Daniel Arignon, oboe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris. Direttore Jean-Pierre Vallée. RNC. Note di classica. Henri Vieuxtemps, Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia, per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Braconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

di Henri Vieuxtemps abbiamo ascoltato Capriccio per viola sola, opera postuma, e Elegia per viola e pianoforte, opera 30. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, l'ultima canzone. E le voci parallele per questo primo appuntamento dedicato ai tenori. Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Le voci parallele erano dei tenori Carlo Bergonzi e Giuseppe Carreras.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

il tempo, del giorno, del mese, dell'anno, dell'eternità. Pedro Salinas, orologio dipinto.

Sono le 2:25, sì, ma non di qua. In che giorno saranno quelle 2:25? In che mondo saranno quelle 2:25? Di che anno? Come sta bene quell'ora stordita, libera, in volo, per i limbi del tempo? Si vede che è un'ora in cui non accade niente, eccetto lei. I suoi 60 minuti, lentissimi 60 lunghi baci, innocenti, sulla tenera guancia d'una sera d'un settembre qualsiasi, non so dove, fino a cessare d'essere un'ora di passaggio per ascendere a ciò che è ora, l'anima di un'ora scelta, perché salvata in mezzo a tutte le altre sulla sfera di quell'orologio dipinto, falso, allegra misura dell'eterno.

Nel secondo movimento, allegretto scherzando dell'ottava sinfonia, Beethoven si prende allegramente gioco di una recente invenzione, il metronomo, opera di Maelzel. Il metronomo è il rigoroso disciplinatore del tempo dei musicisti. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93. Allegro vivace e con brio, allegretto scherzando, tempo diminuetto, allegro vivace. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Un re a Berlino. Herbert von Karajan. Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 101 in Re maggiore. L'orologio. Adagio presto. Andante. Menuetto allegretto. Finale vivace. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 101 in Re maggiore, L'orologio. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Eli Michler, ti auguro tempo.

0: ti auguro tutti i doni del mondo. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se ne farai buon uso, potrai trarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per farne dono. Ti auguro tempo non per affrettarti e correre per di fiato, ma tempo per imparare ad essere contento. Ti auguro tempo non solo per farlo passare. Vorrei che un poco ne restasse per te, tempo per stupirti e tempo per avere fiducia, invece di guardare che ora è. Ti auguro tempo per cogliere le stelle e tempo per crescere, che vuol dire maturare. Ti auguro tempo per sperare ed amare ancora. Non ha alcun senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso e sentire ogni giorno, ogni ora come una grazia. Ti auguro anche tempo per perdonare. Ti auguro di avere tempo per vivere.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, Notte trasfigurata, opera 4, dal poema di Richard Demel, poeta tedesco. Revisione per orchestra d'archi del 1943. Molto rallentando, pesante, adagio, adagio. Orchestra Berliner Philharmonica. Direttore Herbert von Karajan.